0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Buona mattina a tutti e ben ritrovati sulle onde di CFMB 1280, la vostra radio, con un'altra puntata di Italianissimo. Spero che avete dormito bene e che state prendendo il vostro piccolo caffè. Qui è Roberto Rantucci che vi terrà compagnia fino alle ore 6 con la più bella musica italiana dei vostri tempi, come questa in arrivo. Buon ascolto.

Ma un giorno di maggio, che dirvi non so, avvenne poi quello che ognuno pensò. Papavero attese la papera al chiaro lunar e poi la sposò. Ma questo romanzo ben poco durò, poi venne la falce che il grano tagliò e un colpo di vento i papaveri in alto portò. Così, papavero.

State ascoltando Italianissimo sulle onde di CFMB 1280 in mia compagnia Roberto Rantucci fino alle ore 6. Prima di continuare con la nostra scaletta musicale, volevo ricordarvi che se avete dei suggerimenti o volete richiedere una canzone in particolare che non avete sentito da tanti tanti tanti anni, scrivetemi a info@cfmb.ca. Oppure se avete un conto Facebook potete mandarmi un messaggino sulla nostra pagina CFMB 1280 AM Radio Montreal. Detto questo, continuiamo con la nostra bella musica italiana dei vostri tempi, come questa in arrivo.

State ascoltando Italianissimo sulle onde di CFMB 1280 in mia compagnia Roberto Rantucci fino alle ore 6. Prima di continuare con la nostra scaletta musicale, volevo ricordarvi che se avete dei suggerimenti o volete richiedere una canzone in particolare che non avete sentito da tanti tanti tanti anni, scrivetemi a info@cfmb.ca. Oppure se avete un conto Facebook potete mandarmi un messaggino sulla nostra pagina CFMB 1280 AM Radio Montreal. Detto questo, continuiamo con la nostra bella musica italiana dei vostri tempi, come questa in arrivo.

serenella, coi soldi, cravatte, vestiti e dei fiori, e una vespa per correre insieme al mare.

E siamo arrivati ai saluti, non mi resta che ringraziarvi anche oggi di essere stati all'ascolto di Italianissimo sulle onde di CFMB 1280. A seguire sarà la nostra programmazione giornaliera, iniziando con il risveglio in compagnia di Silvio Orvieto e Ivan Restelli. Qui è Roberto Rantucci che vi saluta e vi dà appuntamento al prossimo Italianissimo con un buon caffè. Ciao ciao a tutti!

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: In diretta dallo studio 2 di CFMB 1280, va ora in onda il risveglio. Signori e signori, è qui con noi Silvio Orvieto!
2: Buongiorno cari amici, ben ritrovati sulle onde di CFMB 1280 con la collaborazione tecnica di
3: Ivan Restelli.
2: Diamo il via al nostro risveglio in questo giorno di lunedì, oggi è il 29 giugno 2026 e siamo in estate. Ve ne accorgerete, questa mattina già 18 gradi all'esterno, oggi brillerà il sole tutta la giornata. Con una massima di 29, umidex a 34, la minima la notte prossima 18. Attenzione perché l'umidex questa settimana potrebbe sfiorare, se non raggiungere, i 40 gradi. Ve lo dico subito, farà caldo questa settimana a partire da mercoledì in modo importante, 31-30 gradi al termometro e, come dicevo, umidex oltre i 40. Dovrebbe anche essere tempo più instabile rispetto alla giornata di oggi, che sarà la più bella, interamente soleggiata. A partire da domani arrivano nuvole e precipitazioni sparse, sporadiche e probabilmente anche temporalesche. Voilà.
3: Bene, iniziamo con una bella canzone di Vasco Rossi.

Non so se avete avuto l'occasione, come il sottoscritto, di vederla questa mattina. L'alba era spettacolare, dei colori bellissimi, così come ieri sera. Devo dire, il tramonto anche era spettacolare, nuvole rosa sul cielo di Montreal. Alle 6.20 tutto il meteo minuto per minuto, parlando di ciò. Alle 6.30 un primo rapido sguardo all'attualità. Alle 6.45 la storia ci insegna. Alle 7 il primo giornale radio della giornata. Alle 7.20 l'oroscopo. Alle 7.30 la rassegna stampa. Alle 8 un altro giornale radio, alle 8.20 lo sport, alle 8.45 Gino Brambilla e lo sport che brilla, alle 9 un altro GR, alle 9.15 abbiamo con gran piacere Aldo Ricciuti per parlarci di immobiliare, alle 9.45 uno sguardo alle caricature, alle 10 cederemo il microfono e l'antenna al resto della programmazione in lingua italiana. Ora torniamo in musica.

0: Fibio, trasmettiamo ora tutto il meteo minuto per minuto.
1: Dunque dovremmo avere quello che si definisce canicola, la prima della stagione questa settimana. Abbiamo attualmente 18 gradi percepiti come tali. Il sole è sorto alle 5.08 questa mattina, tramonterà alle 20.46. I venti sono praticamente assenti, 9 a 14 km orari. Il tasso d'umidità è pari al 77%. Splendida giornata soleggiata oggi, 29 al termometro, 34 umidex. Nella notte scendiamo a 18 percepito come tale. Domani 28 al termometro, 22 come minima, e arrivano nuvole e precipitazioni date al 70% già nel corso del pomeriggio. Precipitazioni che proseguono per la giornata di mercoledì, 31 al termometro, 24 la minima, quindi anche le minime durante la notte saranno calde. Ricordo anche la possibilità di precipitazioni a carattere temporalesco, così come per giovedì, 31 la massima, 22 la minima, anche se scendono al 40%, risalgono al 60% le possibilità di pioggia per venerdì, temperatura che scende al 30 gradi sul termometro, 22 la minima. Sabato 28 la massima, 20 la minima, e ancora un residuo 40% di possibilità di precipitazioni piovose. Per quanto concerne la nostra bella luna, ricordo che proprio oggi, signore e signori, alle che ora? Come non c'è tutto? Eccola qua. 19:56 avremo la luna piena. Tra l'altro questa è la luna delle fragole, ma per il periodo non ha niente a che vedere col colore, è perché è il periodo delle fragole, quindi luna delle fragole, che tra l'altro è lontana dalla terra, quindi appare un po' più piccola, anche se essendo bassa talvolta sembra imponente. Voilà.

0: Ed ora la situazione del traffico.
1: La 13 è già bloccata addirittura prima del ponte sulla Riviera de Mili questa mattina, ma meno importante il rallentamento dopo la 4:40. Bloccato il tunnel in entrambe le direzioni e anche lenta la metropolitana ovest da San Leonardo dei Carri e da Cavendish verso l'est. E infine c'è già traffico anche per accedere a Samuel de Champlain. Prudenza e pazienza, mi raccomando. E si ricomincia già a parlare di

Incendi boschivi importanti, circa 1.300 residenti di Fort Simpson nei territori del nord-ovest, nonché i visitatori, hanno ricevuto ieri l'ordine di evacuazione a causa dell'avanzata di un importante incendio boschivo. L'evacuazione è la priorità per le aree più a rischio, tra cui Wild Rose. Sono stati istituiti posti di blocco sulla strada rialzata lungo Antoine Drive e presso l'accesso di Four Mile a Wild Rose per controllare il traffico sulla strada che conduce all'unico traghetto disponibile per attraversare il fiume e evacuare. Quindi il traghetto sarà comunque operativo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, e sarà utilizzato esclusivamente per l'evacuazione delle persone della comunità. La situazione è anche difficile nel nord del Quebec, dove più di 60 incendi boschivi stanno attualmente imperversando, in particolare nella regione della Baie James, dove il pericolo è considerato estremo, con conseguenti danni alla qualità dell'aria e l'inizio drammatico della stagione degli incendi boschivi. Per il momento non ci sono evacuazioni, però si parla già della strada Trans-Taiga, che attraversa la regione da ovest a est tra Radisson e Kanyaspiscau, che è stata chiusa per circa 80 chilometri ieri a causa dell'incendio. Quebec Solidaire vuole inasprire i controlli sui proprietari immobiliari che vendono i loro immobili. Il partito di sinistra propone adesso di tassare al 100% le plusvalenze derivanti da tali transazioni, con l'obiettivo di contrastare la speculazione immobiliare nella provincia. Ricordo che attualmente quello che sono definiti guadagni di capitale, ossia i profitti derivanti dalla vendita di immobili, sono tassati al 50%. Quebec Solidaire intende proporre che questi vengano portati al 100%, soprattutto con l'idea che, ovviamente, come ben sappiamo, avvicinarsi al 1 luglio. Gazzara ha voluto sottolineare ieri a portavoce che oltre 3.200 famiglie hanno bisogno di aiuto per trovare un alloggio. 5 anni dopo l'implementazione di CENTAUR, la strategia del Quebec per combattere la violenza armata, il governo del Quebec lancia una nuova strategia per contrastare la criminalità organizzata e il traffico di armi da fuoco. Investe 66 milioni di dollari su 3 anni. Attraverso questa nuova strategia, RESPECT, che sarebbe risposta efficace per la sicurezza pubblica al fine di contrastare la criminalità organizzata e il traffico illegale, le forze di polizia riceveranno la parte del leone dell'investimento pari a 52,6 milioni di dollari. E infine, parlando criminalità, Valérie Fabricant, l'autore della strage della Concordia University del 1992, è morto ieri in carcere all'età di 86 anni. È stato annunciato dal servizio penitenziario del Canada per cause naturali. Stava scontando l'ergastolo presso l'istituto penitenziario di Ashombo a Saint-Anne-des-Plaines, nelle Laurentides. Ricordo che il 24 agosto del 1992 questo professore di ingegneria meccanica si recò alla Concordia University e aprì il fuoco contro alcuni suoi colleghi, uccise 4 professori di ingegneria e ferì gravemente una segretaria. Sto seguendo questo altro per voi sul fronte dell'attualità. Ovviamente non ho menzionato la strepitosa vittoria del Canada ieri 1-0 contro l'Africa del Sud. Questo significa che il Canada è la prima squadra ad accedere agli ottavi. Oggi ci sono 3 partite per gli ottavi, e dove affronterà la vincitrice, sarà un po' più difficile la prossima volta secondo me, la vincitrice tra Olanda e Marocco.

0: quinceña.
1: Secondo me abbiamo cambiato settimana.
2: Beh, insomma, io direi di sì, perché ieri, essendo la domenica presente dell'ultimo mese, era l'ultima domenica del mese. E oggi è l'ultimo lunedì del mese. E da domani sarà l'ultimo martedì del mese. E poi, ciao a tutti.
1: Cambiamo anche mese.
2: Voilà. Comunque, 180 giorni, 27 settimane. 98,9?
1: Confermo.
2: Bene. Il proverbio dice: bersagliato da pietre e frecce lanciate dal popolo inferocito sul balcone del suo palazzo a Tenochtitlan.
1: No, Tenochtitlan.
2: Vabbè, quel posto lì. Viene ucciso l'imperatore azteco Montezuma.
1: Secondo.
2: Aveva fatto appello alla sua gente in rivolta di ritirarsi per spagnoli. Cioè, gli ha detto: ritiratevi dagli spagnoli. Allora loro hanno detto: ah sì, mi stai facendo una cosa così, e allora noi ti tiriamo i sassi e le frecce. All'ammazzà.
1: Nel 1776, nella zona settentrionale della California, viene rivendicata come vicereame della Nuova Spagna. Viene fondata la missione del nostro padre San Francisco di Assisi da parte del padre Francisco Palù, con la supervisione di Juanipiero Serra. Signore e signori, è la nascita di San Francisco, 1776. Oggi compie 250 anni San Francisco.
2: Auguri.
1: Grazie.
2: No, la città.
1: Bella città, molto carina. Su e giù.
2: Eh sì, c'è il famoso tram, no? Mm-hmm. A Grimaliera.
1: Sì, molto carino.
2: Hanno fatto film storici su quel tram lì. Per volontà, nel 1807, di Napoleone, imperatore di Francia e re d'Italia, viene abolita la Federazione dei Sette Comuni, un piccolo stato sorto intorno al 1300 con capitale Asiago, tra le province di Vicenza e Trento, una delle più antiche confederazioni politiche europee.
1: Nel 1900, sono 126 anni oggi, che in Svezia nasce la Fondazione Nobel, come indicato nel testamento da Alfred Nobel, il chimico inventore della dinamite, scomparso quasi 4 anni fa. Assegnerà un premio annuale a chi ha conseguito risultati a favore dell'umanità in fisica, letteratura, chimica, medicina o per la pace.
2: Beh. 1908, il signor Giovanni Pascoli pubblica la canzone dell'Olifante, la prima delle canzoni del re di Enzio, sebbene per la cronologia narrativa sarebbe dovuta essere l'ultima. Racconta Enzio, re di Sardegna e figlio di Federico, fatto prigioniero dai bolognesi alla Fossalta vicino Modena nel 1249. Ma sono canzoni o versetti?
1: Nel 1933, al Garden Bowl di Long Island, il pugile italiano Primo Carnera diventa campione del mondo dei pesi massimi in 6 round combattuti di fronte a 40.000 spettatori. Mette KO il detentore del titolo Jack Sharkey, diventando il primo italiano a conquistare il titolo di campione mondiale.
2: Nel 1936, ascolteremo una canzone, muore a Roma l'attore Ettore Petrolini, capostipite del teatro comico, di varietà e rivista e del mass spettacolo italiano.
1: 1949, 77 anni fa, in South Africa entra in vigore la legge che vieta matrimoni interrazziali. Immaginati un po'.
2: Dunque, nel 1960 si acuisce la crisi tra Cuba e Stati Uniti. Fidel Castro decide di nazionalizzare le imprese, mentre il governo statunitense sospende l'importazione di zucchero dall'Havana. 66 anni or sono.
1: Ricordo anche nel 1967, proprio in seguito alla famosa guerra dei sei giorni, la città santa di Gerusalemme viene riunificata e Israele rimuove le barricate che separano la città vecchia dal territorio israeliano. L'annessione di Gerusalemme Est è appunto una delle conseguenze della vittoria israeliana nella guerra dei sei giorni, 59 anni fa.
2: In Argentina nel 1974, in seguito alle gravi condizioni di salute del presidente Juan Domingo Perón, la guida del paese viene assunta dalla sua terza moglie e vicepresidente Isabel Martínez.
1: 1976, le isole Seychelles ottengono l'indipendenza dalla Gran Bretagna e oggi festeggiano 50 anni di esistenza.
2: Auguri alle Seychelles.
1: Ma anche alle Sette.
2: O anche alle Tre Agi. Bene.
1: Hai due deficienti, no?
2: No. Nel 1978, so che tu c'eri perché eri proprio di fianco a me, il principe di Monaco in festa per il matrimonio della ventunenne principessa.
1: Dunque, è il principato di Monaco che è in festa, non è il principe, comunque vabbè.
2: Dai, noi che frequentiamo. Perché si sposa la Carolina, è il 38enne banchiere parigino il fortunato, Philippe Jeannot.
1: Beh, 1987, il quadro Il ponte di Trincathail, dipinto da Vincent van Gogh nel 1888, viene battuto all'asta a Londra per 20 milioni e 200 mila sterline.
2: Chi è che ha vinto?
1: Anonimo il compratore.
2: Chi è che ha vinto?
1: Anonimo.
2: E chi è sto anonimo? Perché se ha battuto
1: anonimo.
2: Te l'ho sempre detto.
1: Puoi andare avanti per cortesia. Nel 2000,
2: caspiterina, per un attacco cardiaco muore nel sonno a Roma l'attore Vittorio Gassman, nato a Genova nel 1922 ed è stato uno dei principali interpreti della prosa e della commedia all'italiana. Famosissimo, eh?
1: Io non so se morirò nel sonno, non dormo più.
2: Vabbè, dormirai da sveglio, cosa vuoi che ti dica? Io a un certo punto uno o prima o poi, ciao a te, c'è.
1: Debutta sul mercato, signore e signori, il cellulare iPhone in questo giorno 19 anni fa, nel 2007, prodotto dalla Apple. L'appuntamento evento con il nuovo smartphone è per le ore 18 in contemporanea in tutti i negozi Apple. In questo giorno.
2: Allora, nel 2008 succede una cosa strana che poi alla fine si scopre che non era poi così strana, perché Thomas Beatty o Beatty è il primo uomo incinto della storia, dà alla luce la sua figlia primogenita Susan Juliette. In realtà però il Thomas era nato donna con il nome di Tracy Lagondino. E per poter avere una gestazione che per la moglie Nancy non era possibile, ha interrotto le terapie ormonali per cambiare il sesso.
1: Beh. Nel 2022, per effetto di una maggiore velocità di rotazione della Terra, si registra il giorno più corto da quando, per la sua misurazione, è stato introdotto l'orologio atomico. La rotazione completa avviene in 1,59 millisecondi in meno rispetto agli abituali 86.400 secondi.
2: Certo, ma io me ne ero accorto.
1: Un'anomalia che però tende a verificarsi con maggiore frequenza. Il record verrà battuto poi il 5 luglio del 2024.
2: Ma cosa fanno le Olimpiadi queste? No, perché...
1: Comunque anche a me gira più veloce.
2: A me girano più veloci, che sono due orologi atomici. Sono due orologi atomici che se scoppiano.
1: 1534, Jacques Cartier arriva all'Île du Prince-Édouard.
2: Oui, ma è cominciato a fare sto ponte o no? Perché
1: 1789, invece, un certo Alexander Mackenzie scopre un fiume. Si chiama Mackenzie. Sono di Tompasò. Oggi come oggi.
2: Ma il fiume Restelli?
1: Non c'è. 1603, Champlain arriva a Saint-Pierre. Qui arrivano tutti.
2: Vabbè, ma
1: arriva
2: però sti casino di gente. Cominciamo a fare. Ah, ho visto un bel reportage.
1: Me lo racconterai dopo. 1891, primo tram a Ottawa.
2: L'ultimo.
1: 1891. 1906, a me, primo viaggio dell'Empress of Ireland.
2: Aia.
1: Famoso piroscafo che poi sappiamo tutti affonderà. Nel 1922. La Francia dona al Canada un territorio, quello di Vimy, dove poi ci costruiscono il cimitero e ovviamente anche l'omaggio al... È per la prima guerra mondiale, non la seconda. 1922. 1926, Arthur Meighen diventa primo ministro del Canada. Sarà primo ministro? 3 giorni, signore e signori.
2: Beh, meglio niente.
1: Anche a far fine settimana.
2: Vabbè, un weekend, uno dice, boh, però dovrebbero farlo, istituzionare questo primo ministro per un weekend.
1: Beh, voilà.
2: Tanto 19... non c'è nessuno, non puoi prendere nessuna decisione.
1: 1937, un canadese che risponde al nome di Joseph Armand Bombardier inventa la prima l'aereo. Automobile che può andare sulla neve. Praticamente aveva inventato la moto slip, come ben sappiamo.
2: Però va che ci vuole un po' di
1: intelligente. 1960, ahimè, sommossa la prigione di Bordeaux, qui a Montreal. 1962, visto che parlavi, viene inaugurato il Pont Champlain.
2: Voilà.
1: 1962, il primo, però. Il primo, sì. Questo si chiama Samuel de Champlain.
2: Beh, sì.
1: 1962,
2: molto bello, considerato una delle opere maggiori del mondo.
1: Nel 1962 Quebec crea la Société Générale de Financement, che a me non mi ha mai dato una lira.
2: Vabbè.
1: 1965
2: a me.
1: Guy Favreau, ministro della giustizia, deve presentare dimissioni.
2: Perché?
1: Scandalo pazzesco.
2: Ah,
1: poi ministro della giustizia. 1967, chi arriva a Montreal? In Canada, Elizabeth, un altro viaggio.
2: Vabbè.
1: Anche perché il 67 era importante. Poi sì, viene creata la legge, no? Viene creata la legge dei SEGEP nel 1967, signore e signori, in questo giorno. Nel 1974 viene adottato un nuovo nome per la corporazione degli insegnanti del Quebec, la CEQ. Nel nasce la CEQ praticamente. Questo non lo sapevo. Nel 1900, perché fa così adesso questo computer? Perché
2: nel 1900 e
1: adesso te lo dico, perché 74 un ballerino che risponde al nome di Barashnikov, che tu conosci molto bene,
2: beh, ci ho ballato spesso insieme,
1: ha chiesto asilo politico in Canada durante una tournée.
2: Ma sì, ma erano gli anni giusti.
1: Sì. Non era Nureyev, era l'altro.
2: No, però era
1: 1977 viene creato il Prix du Québec, che questo non ho mai ricevuto.
2: Anch'io sempre quello. Non so neanche perché lo danno.
1: 1979
2: dire.
1: La Banque Canadienne Nationale e la Banque Provinciale fondono e diventano la Banque Nationale du Canada. 1989 viene inaugurato il Musée Canadien de Civilisation a Hall. È bello quello fatto tutto.
2: Sì, sì, sì, sì, sì.
1: A onde.
2: Onde?
1: Beh, insomma, comunque è ondeggiato.
2: Sì, l'edificio ondeggiato. Stile Gaudì.
1: Voilà. Bravo. Nel 2000 a Ottawa il Senato adotta la famosa legge sulla clarté referendaire, quella che fa ancora discutere parecchio oggi. Nel 2004 il Ministero delle Entrate del Quebec diventa un'agenzia governativa. Revenu Quebec.
2: Ma va? Come mai?
1: Avevamo bisogno di Danè. A curiosità, 1964 viene inventato il primo telecomando remote control per la televisione. All'epoca io ero il telecomando a casa mia.
2: Anch'io per quello. Guarda, e mi prendevo
1: sì, tanto cambiare il canale.
2: No, ma il problema
1: tac,
2: è che
1: tac tac tac tac.
2: No, ma...
1: no, non questo, l'altro tac tac tac.
2: No,
1: tac.
2: Ma c'era anche un altro problema, che c'era la rotellina che dovevi centrare il canale.
1: Guarda.
2: E
1: poi l'antenna.
2: Vai sul tetto.
1: Le orecchie le chiamavo le orecchie di coniglio, le oreilles de lapin. No, vedo che siamo quasi della stessa generazione, quasi direi.
2: E mio padre, no, perché ogni volta che c'era il vento si muoveva il palo, e l'antenna. Io c'avevo
1: il proverbio che ci stavi per leggere.
2: Io
1: c'avevo
2: il capodistria.
1: Possiamo leggerlo adesso?
2: Chi?
1: Il proverbio.
2: Ah, il proverbio era lungo. Aspetta, che adesso lo vado a cercare. Eccolo qua. Anche un coniglio intrappolato è pronto a lottare. Proverbio cinese.
1: Bravo.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Ed ora la situazione del traffico.
2: I rallentamenti già menzionati, dobbiamo aggiungere un problema all'altezza di Rockland per la metropolitana ovest che complica ulteriormente la situazione. È traffico più pesante a quest'ora per l'uscita del ponte Mercier all'Échangeur Saint-Pierre per via del traffico sulla 20. Prudenza e pazienza, mi raccomando.
1: Giornale radio CFMB 1280.
2: Secondo quanto comunicato dal comune, circa 1300 residenti di Fort Simpson e i territori del nord-ovest, nonché i visitatori, hanno ricevuto l'ordine di evacuazione a causa dell'avanzata di un importante incendio boschivo. L'evacuazione è la priorità per le aree più a rischio, tra cui Wild Rose. Sono stati istituiti posti di blocco sulla strada rialzata lungo Antoine Drive e presso l'accesso di Four Mile a Wild Rose per controllare il traffico sulla strada che conduce al traghetto, ha dichiarato il comune. L'unico traghetto disponibile per attraversare il fiume ed evacuare sarà operativo 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e sarà utilizzato esclusivamente per l'evacuazione delle persone della comunità. Le squadre a terra non sono state dispiegate in prima linea, lasciando che gli aerei combattano le fiamme dall'alto a causa dell'intensificarsi dell'attività dell'incendio, e non sono tornate neanche sul posto ieri, ha detto il responsabile dell'informazione antincendio. I territori del nord-ovest contano 87 incendi attivi, 79 dei quali ancora fuori controllo. Il caldo e la siccità hanno contribuito all'innesco di 10 nuovi incendi dal 26 giugno, la maggior parte di questi è scoppiata nella regione di Slave South. 6 aerei antincendio stanno supportando le squadre a terra. La situazione è anche difficile nel nord del Quebec, dove più di 60 incendi boschivi stanno attualmente imperversando, in particolare nella regione della Baie James, dove il pericolo è considerato estremo, con conseguenti danni alla qualità dell'aria e l'inizio drammatico della stagione degli incendi boschivi. In questo momento il nord sta bruciando, ci sono incendi ovunque, si preoccupa Simon Conton, proprietario dell'agenzia di viaggi Aventure Kanyapisco, situata a 150 km a ovest di Fairmont, sulla sponda nord del fiume. Nei giorni scorsi i suoi dipendenti hanno sorvolato la foresta e la taiga a nord del 52esimo parallelo e hanno riportato immagini impressionanti che mostrano vegetazione in fiamme, fumo e incendi che minacciano alcune infrastrutture. Ieri pomeriggio 64 incendi boschivi imperversavano nella zona settentrionale che comprende principalmente il Quebec e gran parte della riva nord. Successivamente uno degli incendi, situato al chilometro 437 della Route 389, è stato classificato fuori controllo dall'Agenzia per la protezione antincendio forestale del Quebec, la SOPFEU. Più di 200 ettari sono andati in fumo. Tra l'altro la strada Trans-Taiga, che attraversa la regione da ovest a est tra Radisson e Kanyapisco, è stata chiusa per circa 80 chilometri. Diverse comunità, come la nazione Cree di Chisaibi, situata lungo la riva della Baie James, hanno emesso avvisi ai propri residenti. Quebec Solidaire vuole inasprire i controlli sui proprietari immobiliari che vendono i loro immobili. Il partito di sinistra propone di tassare al 100% le plusvalenze derivanti da tali transazioni, con l'obiettivo di contrastare la speculazione immobiliare nella provincia. Attualmente i profitti derivanti dalla vendita di immobili sono tassati al 50%. Si tratta di misure per arginare gli speculatori immobiliari che approfittano della crisi abitativa e decidono di speculare come avvoltoi, ha affermato Ruba Gazal, co-portavoce di QS. Con l'avvicinarsi del 1 luglio, la Gazal sottolinea che oltre 3.200 famiglie hanno bisogno d'aiuto per trovare un alloggio. Quando i proprietari vengono tassati al 50% sui profitti, noi vogliamo che sia come per gli stipendi, tassati al 100%. Secondo la Gazà, gli speculatori immobiliari stanno facendo lievitare gli affitti per gli inquilini e impedire ai giovani di acquistare casa, dato che i prezzi stanno salendo alle stelle in tutta la provincia. La misura proposta da Quebec Solidaire colpirebbe anche molti proprietari che hanno investito in complessi residenziali o palazzi in previsione della pensione. Portavoce di Quebec Solidaire chiarisce che ci sarebbe ad esempio un'esenzione per i proprietari che vivono nel proprio edificio, come nel caso di un triplex. Non sorprende che un gruppo di proprietari deplori l'idea di tassare l'intera plusvalenza derivante dalla vendita. Manda il messaggio sbagliato: non è con azioni come quella che riusciremo a convincere i proprietari di immobili a investire in alloggi in affitto nel Quebec, ha affermato Martin Messier, presidente dell'Associazione dei proprietari di immobili del Quebec, che teme che tali misure incoraggino gli investitori a cercare progetti abitativi in altre province anziché svilupparli in Quebec. 5 anni dopo l'implementazione di CENTAUR, la strategia del Quebec per combattere la violenza armata, il governo del Quebec lancia una nuova strategia per contrastare la criminalità organizzata e il traffico di armi da fuoco, investendo 66 milioni di dollari su 3 anni. Attraverso questa nuova strategia denominata RESPECT, risposta efficace per la sicurezza pubblica al fine di contrastare la criminalità organizzata e il traffico illegale, le forze di polizia riceveranno la parte del leone dell'investimento pari a 52,6 milioni di dollari, mentre la direzione delle procure penali riceverà 13,4 milioni di dollari, fondi che saranno utilizzati principalmente per il mantenimento delle unità di intelligence, delle posizioni investigative e delle squadre congiunte create dal lancio della strategia CENTAUR nel 2021, che scadrà all'inizio del prossimo anno. Gli obiettivi principali di RESPECT sono contrastare la violenza armata nel Quebec orientale e altrove, nonché i crimini e gli atti di violenza legati all'estorsione e alle organizzazioni criminali consolidate, come le bande di motociclisti. La strategia prevede anche l'assunzione di diversi procuratori per la direzione delle procure penali e circa 30 procuratori saranno specializzati nella lotta alla violenza armata. L'annuncio dovrebbe essere dato oggi tramite comunicato stampa dal vice primo ministro, nonché ministro della sicurezza interna, Ian Lafreniere, e dal suo omologo, il ministro della giustizia, Simon-Jolin Barrett. Valérie Fabricant, l'autore della strage alla Concordia University del 1992, è morto ieri in carcere all'età di 86 anni per cause naturali. Stava scontando l'ergastolo presso l'istituto penitenziario di Archambault a Saint-Anne-des-Plaines nelle Laurentides. Il 24 agosto del 1992 questo professore di ingegneria meccanica si recò alla Concordia University e aprì il fuoco contro alcuni dei suoi colleghi, uccise 4 professori di ingegneria: Matthew McCartney Douglas, Michael Gordon Ockman, Aaron John Saber e Poifos Ziogas, e anche una segretaria, Elizabeth Horwood, rimase gravemente ferita. Durante il processo si difese giustificando le sue azioni, affermando di essere stato oggetto di persecuzione alla Concordia. Ascoltiamo adesso le ultime dall'Italia e dall'estero a cura di ADN Cronos.
3: Sono 1450 i morti accertati del devastante terremoto che 5 giorni fa ha colpito il Venezuela, facendo crollare nella sola Caracas oltre 700 edifici, oltre 3100 i feriti, ma all'appello mancano ancora 50.000 persone. Senza sosta il lavoro dei soccorritori impegnati a scavare tra le macerie per cercare di salvare più vite possibili. 33 le persone estratte vive nel fine settimana, ha reso noto la presidente ad interim Rodriguez. Ed è stato recuperato dalle macerie della sua abitazione a Caracas il corpo senza vita di Enzo Cuomo, 63 anni, originario di Laviano, in provincia di Salerno. Era in casa con la moglie e la figlia Isabella, di 22 anni, nel momento del sisma. L'accordo con gli Stati Uniti è stata una grande vittoria per il popolo iraniano. Revocate le sanzioni petrolifere, sbloccati 6 miliardi di dollari congelati. A parlare il presidente iraniano Pezeshkian poco dopo l'annuncio di una nuova intesa con gli Stati Uniti per fermare gli attacchi riesplosi nei giorni scorsi. Ma sulla riapertura dei negoziati, attesa per domani in Qatar, pesano i nuovi attacchi lanciati da Israele nel sud del Libano in violazione del cessate il fuoco. Non si attenua almeno per ora la pesante ondata di calore sull'Italia e larga parte dell'Europa, con temperature che potrebbero risalire oggi verso i 40 gradi. Al contempo sono iniziati, in particolare su tratti alpini, fenomeni di precipitazioni violente che hanno causato smottamenti, tra l'altro in Valtellina, Valchiavenna e soprattutto in Alto Adige, dove il fango ha colpito alcune case nei pressi di Merano. Si registrano anche 5 feriti, mentre una 70 di persone sono state fatte evacuare. Una pur lieve diminuzione delle temperature è attesa da domani sul nostro paese, mentre già si avverte in modo rilevante sulle regioni europee atlantiche. Registrati 13 gradi la notte scorsa a Londra, 14 a Parigi. Il governo francese ha revocato da ieri sera l'allerta rossa in tutti i dipartimenti.
2: Quotazione indicativa del dollaro canadese invariata rispetto a venerdì. L'euro vale sempre 1,62, così come la valuta statunitense, che è scambiata ancora a 1,42 dollaro.
4: Previsioni del tempo.
2: Splendida giornata soleggiata e estiva. Abbiamo 17 gradi all'esterno. Oggi si va a una massima al termometro di 29 con un humidex a 34 col sole. Nella notte scenderemo a 18 percepito come tale. In arrivo precipitazioni a partire da domani, ma anche temperature più elevate. Prossimo appuntamento con l'informazione a CFMB è alle 8. Stella in sala regia, Silvio Alvetta al microfono per il vostro risveglio di questo lunedì 29 giugno 2026.
5: Rita Pavone padroneggiava nel 1963 nella hit parade con Il ballo del mattone. Poi ricorderemo anche la morte a Roma avvenuta nel 1936 dell'attore e cantante Ettore Petrolini.

0: Adonis, dove la qualità è sempre garantita. Gustosa carne, frutta e verdura sempre fresca, tantissimi dolci e deliziosi piatti già pronti. Fare la spesa ad Adonis è bello. Trovate tanti prodotti importati da tutto il mondo. Da Adonis, pulizia, servizio e sempre ottimi prezzi.
1: Fino al 1° luglio, filetto fresco di salmone dell'Atlantico, $9.99 la libbra. Pasta de cecco, 2 pacchi per $4. Fragole del Quebec, 750 ml, 2,77. Costata di manzo, formato risparmio, $11.99 la libra. Formaggio Petit Quebec, scelta assortita, $5.47 l'uno. Olio extravergine d'oliva Cedar, 2 litri, $23.99. Petti di pollo con dorso, confezione risparmio, $3.77 la libra.
0: Speciali validi in tutti i supermercati Adonis. Vai a quello più vicino a casa tua. Adonis, un

una canzone senza titolo, tanto per cantare, per fare qualche cosa. Non è niente di straordinario, è roba del paese nostro, che si può cantare pure senza voce. Basta la salute, quando c'è la salute c'è tutto, basta la salute in parte scarpe nuove, poi gira tutto il mondo. E va accompagnato da me.

come se nasce un fiore, fiore di lilla, che mi ha rivolti verso

0: Da Lexus Gabriel Saint-Laurent, grande promozione di giugno. La Lexus RZ 450e 2026, locazione del 1,90% per 48 mesi, pagamento mensile a partire da $827 con un acconto di $5,000. Tutti i dettagli in concessionaria. Da Lexus Gabriel Saint-Laurent al 3303 della Côte de Liesse.
1: Facciamo gli auguri a Frank Lozen, compositore e cantante, nasce nel 1910 e oggi avrebbe compiuto 116 anni.

Cari auguri di buon compleanno da parte di tutto il personale di CFMB 1280 a tutti voi che siete nati proprio il 29 di giugno. Ecco ora le previsioni per tutti i segni dello zodiaco. Inizio ovviamente come di consueto con il segno dell'Ariete, appena questo topolino collabora con me rischio di lanciarlo fuori dalla finestra. Eccolo qua, Ariete. Ripartenza nervosa e poco lineare. Luna, Sole e Mercurio in quadratura portano ritardi, confusione, errori pratici e tensioni con casa o famiglia. Nel lavoro controllate mail, contratti, scadenze e numeri prima di confermare. Marte è favorevole, dà spinta e reattività, ma non deve diventare fretta cieca. Toro, buon inizio con Sole e Mercurio favorevoli a sostenere colloqui, pratiche, contatti, spostamenti e accordi da sistemare. Nel lavoro siete più efficaci se non trascinate vecchi malumori. Venere, in quadratura, resta il punto delicato. In coppia servono gesti chiari, non puntigli. Gemelli, cambio di passo. Marte da oggi nel vostro segno vi rende più rapidi, combattivi, decisi. Bene per lavoro, trattative, telefonate, scelte da sbloccare. Venere favorevole aiuta contatti, immagine e intesa, ma non fate tutto insieme come se foste una centrale operativa. Nel rapporto serve chiarezza, anche fisica. Cancro, inizio settimana complicato. Luna in opposizione porta attriti con partner, colleghi, clienti e persone che pretendono risposte immediate. Sole e Mercurio nel segno vi aiutano a restare lucidi, ma non fatevi trascinare in duelli verbali. Nel lavoro controllate accordi, orari, documenti e promesse. Leone, Marte torna favorevole e vi dà energia, decisione, prontezza nelle scelte di lavoro. Venere nel segno mantiene alto il fascino e vi aiuta nei rapporti anche professionali. Buon momento per chiedere, proporre, fissare un incontro, riaprire una trattativa. In amore c'è più slancio, ma non confondete desiderio e comando. Vergine, decisamente meglio, la luna amica, il sole e Mercurio favorevoli rimettono in fila lavoro, contatti, pratiche e risposte attese. Potete prendere una decisione utile, chiudere una questione economica, fissare un incontro. Marte contro però porta fretta, tensioni fisiche ed irritazione davanti agli imprevisti. Bilancia. Avvio di settimana nervoso, la luna e il sole dissonanti portano richieste familiari, ritardi, scadenze e qualche irritazione sul lavoro. Mercurio contro complica risposte, firme, messaggi e accordi ufficiali. Non promettete per evitare discussioni. Marte amico vi dà energia e reazione, ma va usato con metodo. Scorpione, la luna amica apre bene l'ultima parte del mese con risposte utili e più ordine nelle questioni economiche. Sole e Mercurio dalla vostra rendono più semplici colloqui, firme e chiarimenti. Marte non vi pressa più dall'opposizione, si respira meglio, anche se Venere in quadratura continua a fare la difficile in amore. Sagittario, luna più pratica, ma Marte entra in opposizione e si sente subito nei rapporti diretti. Venere favorevole salva fascino e intesa. Saturno amico vi tiene lucidi nelle decisioni. Sul lavoro attenzione a risposte aggressive, tempi stretti e collaborazioni tese. In amore desiderio alto, pazienza bassa. Capricorno, la luna nel segno vi rimette in piedi con decisione, ma Sole in opposizione e Mercurio in opposizione tengono alta la pressione nei rapporti. Saturno in quadratura pesa su responsabilità e tempi stretti, quindi scegliete bene dove mettere l'energia. Sul lavoro potete chiudere molto, purché non pretendiate obbedienza militare. Acquario,
Marte diventa favorevole e cambia passo. Più energia, più prontezza, meno nervosismo buttato in casa. Saturno amico vi aiuta a usare bene la forza e il tempo, mentre Venere in opposizione resta il punto delicato nei rapporti. Sul lavoro potete accelerare, proporre, chiudere. In amore, desiderio e distanza convivono. Pesci, la luna favorevole vi rimette in carreggiata, ma Marte in quadratura porta nervosismo, fretta e qualche tensione sul lavoro. Il sole favorevole vi sostiene, Mercurio dalla vostra aiuta colloqui, messaggi e decisioni pratiche. Giornata utile per chiudere, trattare, correggere errori. In amore serve meno distrazione.

0: Rassegna stampa. Prime pagine.
1: Abbiamo raggiunto i 20 gradi, la percepita è già di 21, ricordo oggi giornata spettacolare e decisamente estiva, avremo il sole tutto il giorno e avremo anche una temperatura di 20.

29 gradi con un humidex a 34. Nella notte torniamo a 18 come minima, percepita come tale. Attenzione, a partire da domani sempre più caldo, ma ahimè anche precipitazioni a carattere piovoso sporadico, ma forse anche temporalesco. Andiamo adesso a vedere ciò che riservano le prime pagine dei quotidiani pubblicati quest'oggi. Un articolo drammatico, quello che inaugura la Presse Plus, Je ne me sens pas vivant. Si parla di un uomo che vive in un CHSLD e a soli 24 anni è ovviamente disabile in modo molto importante, e ha chiesto la famosa assistenza medica al decesso perché non ha neanche la possibilità di avere un alloggio adeguato per lui, con assistenza inclusa. E la storia terribile di quest'uomo che incapace di trovarsi un appartamento supervisionato, si chiama Joy Saint Jean, e è in situazione di pesante disabilità e appunto ha chiesto l'assistenza medica al decesso proprio per la mancanza di un alloggio e di un servizio adeguato. Una notizia veramente scandalosa, il meno che si possa dire. Poi ovviamente si ricorda dappertutto, anche nella Press Plus inclusa, la vittoria del Canada ieri nei sedicesimi. Ha battuto, ricordo, l'Africa del Sud nei tempi supplementari. Al 92esimo è arrivata la rete di Stephen Eustachio, che consente appunto ai canadesi di superare il turno e passare agli ottavi, dove dovranno affrontare la vincitrice tra Olanda e Marocco. Questa è la prossima partita. Nelle domande di questa mattina, plusieurs corps policiers multiplient les entorses aux règles du BEI. BEI sta per Bureau des Enquêtes Indépendantes. Delle infrazioni sono state notate in circa un'inchiesta su 10 che è stata condotta dal BEI dal 2016. Si sa che molte persone mettono in dubbio l'efficienza e l'efficacia dell'ufficio delle inchieste indipendenti, che in realtà è comunque collegato alla polizia e che quindi in tal senso spesso e volentieri non vengono emesse delle accuse a seguito delle inchieste stesse. E tutto fa seguito al decesso del giovane Noran Rezai nel settembre del 2025, quando la SPAL, il servizio di polizia di Longueuil, è stata biasimata per aver atteso più di un'ora e mezzo prima di informare il BEI. Ora, non era una prima volta che succedeva ciò per la SPAL, e quanto ha scoperto Le Devoir nella sua edizione di quest'oggi. E si mostra anche una fotografia di Useb, poiché sappiamo che siamo in pieno Festival International de Jazz de Montréal, e Useb viene pubblicato proprio in questi giorni un documentario realizzato da Philippe Frenette-Roy, che propone appunto un documentario su questo gruppo mitico degli anni 80, formazione di jazz fusion molto importante del Québec. Ne parla Le Devoir nella sua prima pagina di quest'oggi. Le Journal de Montréal inaugura la sua edizione invece con un eroe, nel vero senso della parola, che è stato ritrovato da colei che ha potuto usufruire dell'eroe in questione 50 anni dopo. Una notizia, una bella notizia, devo dire. Si sono ritrovati. Lui era poliziotto all'epoca, 50 anni fa. Lei era una bambina, una neonata praticamente, che si è ritrovata da sola in un appartamento a seguito del decesso della mamma per overdose. La mamma, ovviamente, deceduta, la bambina era da sola, nessuno voleva intervenire, è entrato questo poliziotto e, malgrado ciò che la polizia stessa gli dava come regole, ha deciso di portarla lui stesso in ospedale, questa bambina, è praticamente l'ha salvata, e si sono ritrovati 50 anni dopo questo gesto eroico. Prima pagina del Journal de Montréal, dove anche qui si parla della très grosse victoire du Canada. La Gazette, come spesso accade lunedì, un articolo interamente dedicato a un soggetto diverso o originale. Quest'oggi è il caso abbastanza singolare, devo dire, di un deputato conservatore che
vorrebbe far sì che i funghi allucinogeni, quelli che sono con la psilocibina, come ben sappiamo, potrebbero essere utilizzati nelle psicoterapie per salvare le persone da vari stati di ansia e altro. Ed è interessante che venga raccontata questa storia nella prima pagina della Gazzetta di questa mattina. È Cruel Irony of the War on Drugs, perché questo membro del governo, non del governo, membro conservatore del Parlamento, voglia rendere più accessibile la psilocibina e la terapia tramite psilocibina dei funghi allucinogeni, che sembra siano molto utili in caso di alcune malattie mentali. Prima pagina della Gazzetta di quest'oggi. Globe and Mail, ovviamente, enorme fotografia che celebra la strepitosa vittoria ieri della squadra canadese, che devo dire sta ogni partita ha un record in più. La prima partita al record del primo punto, poi la prima vittoria, poi la prima qualificazione ai sedicesimi e adesso la prima qualificazione agli ottavi. Canada meets The Moment, titola questo articolo nella sua prima pagina, mostrando una fotografia appunto di Stefan Eustachio, felice, che celebra insieme ai compagni la rete segnata veramente oltre i tempi supplementari, nei tempi supplementari ieri della partita. Il National Post non è disponibile oggi, andiamo a vedere dunque i quotidiani italiani, dove invece il gran caldo a dominare. 1300 morti in Europa, titola il Corriere della Sera nella sua edizione di quest'oggi. L'OMS è l'area dove la temperatura sale più rapidamente. 40 gradi a Berlino ieri, i dati sulle vittime registrati dal 21 giugno, ieri il giorno più rovente, ora l'emergenza si sposta a est. E poi salvati anche due ragazzi di 11 anni, la bimba estratta viva e il Venezuela che resiste, si parla del terribile doppio sisma che c'è stato la settimana scorsa. E Salvini, voglio il Viminale, il nuovo duello con Vannacci, altro articolo nella prima pagina del Corriere di oggi. La Repubblica, Hormuz, alta tensione, raid, nuove minacce. I Pasdaran colpiscono con i droni le basi americane nei paesi del Golfo. Bisogna dire però, Trump, possiamo finire il lavoro con le armi, Israele si ritiri dal Libano. E poi anche qui Salvini, Vannacci, scontro a destra e temperature record in Europa. L'OMS parla di 1300 morti per il caldo. E infine, per quanto concerne il mondo dello sport, la Gazzetta apre su Maraleo, Messi record, vuole battere Diego. Ovviamente nei mondiali di adesso Messi sta segnando come non mai, nessuno come lui, 19 gol a segno per 7 gare di fila e ora l'ultima magia, rivincere la Coppa dei Sogni in coppia con Lautaro. Ed è tutto.

0: Intermarché Lagoria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio offrendovi sempre incredibili speciali.
1: Salsiccia di maiale $4.49 la libra. Olio unico 3 litri $8.99.
0: Scegliete gli Intermarché Lagoria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché Lagoria, Rivière des Prairies, Bellanger, Vieux Jarry e Longelier.

Facciamo gli auguri a Nicole Scherzinger, cantante che nasce nel 1978 e compie 48 anni, ha cantato con Eros Ramazzotti.

0: up to ecstasy.
1: Cercate un'aria condizionata? Enel Gage Superfacio, siamo la soluzione. Chiamatemi al 514-224-6230. Otterrete servizio, qualità e prezzi speciali di inizio stagione. Enel Gage vi offre modelli molto efficaci, silenziosi, riscaldano fino a meno 30, con una garanzia di 10 anni. Grandi sovvenzioni da parte di Iso Quebec. Enel Gage, il conforto in casa tua in ogni stagione. 224-6230. 224-6230.
2: Interquebec Porte e Finestre. Gianfranco Palmitano con i figli Joey e Franco e tutto il personale sono sempre al servizio della comunità italiana con serietà, impegno ed orgoglio. Interquebec, porte e finestre di qualità di ogni tipo e di tutte le grandezze, certificate Energy Star. Interquebec anche per porte di garage, balconi e rampe in alluminio. Telefonate al 514-353-6677 per avere un buon prezzo e soprattutto per un lavoro ben fatto. Affidatevi a Interquebec Porte e Finestre. Chiamate per un preventivo rapido e gratuito al 514-353-6677. Interquebec Porte e Finestre con grande showroom al 4465 Boulevard de Grand Prairie tra Vieux e Pinneuf. Gianfranco Palmitano 514-353-6677.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Ed ora la situazione del traffico.
2: Tunnel pesante, così come anche Notre-Dame, devo dire molto pesante a quest'ora fino a Jacques Cartier. Pesante il traffico sulla Met West da Saint-Léonard a Descaries. Descaries Nord comincia a essere rallentata su tutta la lunghezza, così come la 20 direzione centro città, e ci sono problemi all'incrocio tra la 15 e la 640. Per il resto abbastanza scorrevole, prudenza e pazienza, mi raccomando.
1: Giornale radio CFMB 1280.
2: Secondo quanto comunicato dal comune, circa 1300 residenti di Fort Simpson nei territori del Northwest del Nord-Ovest e i visitatori hanno ricevuto l'ordine di evacuazione a causa dell'avanzata di un importante incendio boschivo. L'evacuazione ha la priorità per le aree più a rischio, tra cui Wild Rose. Sono stati istituiti posti di blocco sulla strada rialzata lungo Antoine Drive e presso l'accesso a Four Mile a Wild Rose per controllare il traffico sulla strada che conduce al traghetto, ha dichiarato il comune. L'unico traghetto disponibile per attraversare il fiume ed evacuare sarà operativo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, e sarà utilizzato esclusivamente per l'evacuazione delle persone dalla comunità. Non sarà consentito l'accesso ai veicoli. Il Consiglio Comunale ha inoltre dichiarato lo stato d'emergenza locale a seguito di una raccomandazione del Centro Operativo d'Emergenza. Si avvisa la popolazione che per tutta la durata dello stato d'emergenza le autorità locali potranno adottare qualsiasi misura ritenuta necessaria in conformità con i poteri conferiti dalla legge sulla gestione dell'emergenza. Gli sfollati sono indirizzati a Yellowknife, che ha già predisposto le risorse necessarie per accoglierli. I territori del Nord-Ovest contano 87 incendi attivi, 79 dei quali ancora fuori controllo. Il caldo e la siccità hanno contribuito all'innesco di 10 nuovi incendi dal 26 giugno. La situazione è anche difficile nel nord del Quebec, dove più di 60 incendi boschivi stanno attualmente imperversando, in particolare nella regione della Baie James, dove il pericolo è considerato estremo, con conseguenti danni alla qualità dell'aria e l'inizio drammatico della stagione degli incendi boschivi. Ieri pomeriggio 64 incendi boschivi imperversavano la zona settentrionale, che comprende il Quebec settentrionale e gran parte della Rive Nord. Successivamente uno degli incendi, situato al chilometro 437 della 389, è stato classificato come fuori controllo dalla SOPFU. Più di 200 ettari sono andati in fumo. I fulmini e la siccità hanno causato questi incendi, che rappresentano un pericolo estremo nella zona della Baie James. La strada Trans-Taiga, che attraversa la regione da ovest a est tra Radisson e Kanya-Pisco, è stata chiusa per circa 80 chilometri. Diverse comunità, come la nazione Cree di Chisasibi, situata lungo le rive della Baie James, hanno emesso avvisi ai propri residenti. A Environnement Canada ha anche emesso un'allerta gialla per la qualità dell'aria compromessa dal fumo. Nella zona settentrionale, la SOPFEU, che interviene in caso di minaccia alla vita umana o per proteggere le infrastrutture strategiche, sta cercando di contenere due grandi incendi. Uno si trova a pochi chilometri da Chisasibi e l'altro vicino alla centrale elettrica, la Forge 2. Sebbene la situazione possa essere allarmante, non è però paragonabile a quella del 2023, quando 53 incendi devastarono oltre 3 milioni di ettari di foresta in tutto il Quebec. Quest'anno, dall'inizio della stagione, 63.300 ettari sono stati bruciati da 368 incendi nella provincia. Quebec Solidaire vuole inasprire i controlli sui proprietari immobiliari che vendono i loro immobili. Il partito propone di tassare al 100% la plusvalenza derivante da tale transazione, con l'obiettivo di contrastare la speculazione immobiliare nella provincia. Attualmente i profitti derivanti dalla vendita di immobili sono tassati al 50%. Si tratta di misure per arginare gli speculatori immobiliari che, approfittando della crisi abitativa, decidono di speculare come avvoltoi, ha spiegato Ruba Gazal, co-portavoce di QS. Con l'avvicinarsi del 1 luglio, la Gazal sottolinea che oltre 3.200 famiglie hanno bisogno d'aiuto per trovare un alloggio. Quando i proprietari vengono tassati al 50% sui profitti. Noi vogliamo che sia, come per gli stipendi, tassati al 100%. Secondo la Gazal, gli speculatori immobiliari fanno lievitare gli affitti per gli inquilini e impediscono ai giovani di acquistare casa, dato che i prezzi stanno salendo alle stelle in tutta la provincia. La misura proposta da Quebec Solidaire colpirebbe anche anche molti proprietari che hanno investito in complessi residenziali o palazzi in previsione della pensione, ma la portavoce di Quebec Solidaire ha chiarito che ci sarebbe un'esenzione per i proprietari che vivono nel proprio edificio, come nel caso di un triplex. Non sorprende che un gruppo di proprietari deplori l'idea di tassare l'intera plusvalenza derivante dalla vendita. Manda il messaggio sbagliato. Non è con azioni come queste che riusciremo a convincere i proprietari di immobili a investire in alloggi in affitto in Quebec, ha affermato Martin Messier, presidente dell'Associazione dei proprietari di immobili del Quebec, che teme che tali misure incoraggino gli investitori a cercare progetti abitativi in altre province anziché svilupparli qui. 5 anni dopo l'implementazione di CENTOR, strategia del Quebec per combattere la violenza armata, il governo del Quebec lancia una nuova strategia per contrastare la criminalità organizzata e il traffico di armi da fuoco, investendo 66 milioni di dollari su 3 anni. Attraverso questa nuova strategia, denominata RESPECT, risposta efficace per la sicurezza pubblica al fine di contrastare la criminalità organizzata e il traffico illegale, le forze di polizia riceveranno un investimento di 52,6 milioni di dollari e la direzione delle procure penali riceverà 13,4 milioni. I fondi saranno utilizzati principalmente per il mantenimento delle unità di intelligence, delle posizioni investigative e delle squadre congiunte create dal lancio della strategia CENTOR nel 2021, che scade all'inizio dell'anno prossimo. Gli obiettivi principali di RESPECT sono contrastare la violenza armata nel Quebec orientale e altrove, nonché i crimini e gli atti di violenza legati all'estorsione e alle organizzazioni criminali consolidate, come le bande di motociclisti. La strategia di RESPECT prevede anche l'assunzione di diversi procuratori per la direzione delle procure penali. Circa 30 procuratori saranno specializzati nella lotta alla violenza armata. L'annuncio dovrebbe essere dato quest'oggi tramite comunicato stampa dal vice primo ministro, nonché ministro della sicurezza interna Ian Lafrenière, e dal suo omologo, il ministro della giustizia Simon-Jolin Barrette. E Valérie Fabricant, l'autore della strage alla Concordia University nel 1992, è morto ieri in carcere all'età di 86 anni per cause naturali. Stava scontando l'ergastolo presso l'istituto penitenziario di Archambault a Saint-Anne-des-Plaines, nelle Laurentides. Il 24 agosto del 1992 questo professore di ingegneria meccanica si recò alla Concordia University e aprì il fuoco contro alcuni suoi colleghi. Uccise 4 professori di ingegneria e ferì gravemente una segretaria. Durante il processo si difese giustificando le sue azioni, affermando di essere stato oggetto di persecuzione dalla stessa Concordia University. Ascoltiamo adesso le ultime dall'Italia e dall'estero a cura di ADN Kronos.
3: La speranza resta accesa anche se sempre più flebile. Squadre di soccorso, anche internazionali, continuano a scavare senza sosta tra le macerie alla ricerca di sopravvissuti al devastante terremoto che 5 giorni fa ha colpito il Venezuela, facendo crollare nella sola Caracas oltre 700 edifici. 33 persone sono state estratte vive durante il fine settimana, tra queste 2 ragazzini di 11 anni, ha fatto sapere la presidente ad interim Delcy Rodriguez. Intanto continua ad aggiornarsi drammaticamente il bilancio del sisma: 1450 morti accertati, più di 3100 i feriti e oltre 50.000 dispersi. Poche ore fa è stato recuperato sotto i detriti della sua abitazione a Caracas anche il corpo senza vita di Enzo Cuomo, 63 anni, originario di Laviano in provincia di Salerno e residente nel quartiere di Los Palos Grandes. Si trovava a casa con la moglie 53 anni e la figlia di 22 anni al momento del crollo. Non si ferma neppure la macchina degli aiuti internazionali. La Cina ha fatto sapere che invierà 14,7 milioni di dollari. Pechino garantirà rifornimenti di emergenza per sostenere i lavori di soccorso e la successiva ricostruzione.
4: Non si attenua almeno per ora l'ondata di caldo torrido che attanaglia l'Italia e larga parte dell'Europa, con temperature che potrebbero raggiungere oggi i 40 gradi. Al contempo, in particolare sui tratti alpini, si sono scatenati fenomeni di precipitazioni violente che hanno causato smottamenti, tra l'altro in Valtellina, Valchiavenna e soprattutto in Alto Adige, dove il fango ha investito alcune case nei pressi di Merano. Un lieve calo delle temperature è atteso da domani sul nostro paese, anche se l'ultimo bollettino divulgato dal Ministero della Salute riferisce di 22 città da bollino rosso oggi, che saliranno domani a 25. Prendono fiato invece le regioni europee atlantiche, registrati 13 gradi la notte scorsa a Londra, 14 a Parigi.
5: Nel continuo alternarsi di minacce e attacchi incrociati e poi fasi di relativa pausa bellica, USA e Iran sembrano comunque mantenere una linea negoziale e questa settimana, almeno in teoria, sono già in calendario calendario diversi contatti e in tre località. Il primo passaggio è atteso tra oggi e domani, martedì 30 giugno, in Svizzera, dove le delegazioni tecniche riprenderanno il lavoro sulla roadmap dei 60 giorni delineate il 17 giugno, al momento della firma sul memorandum d'intesa tra i due paesi. In Svizzera, tra oggi e domani, si parlerà del nucleare iraniano, delle ispezioni dell'AIEA e poi delle misure di sicurezza nello stretto di Hormuz, su cui l'Iran continua a rivendicare piena sovranità. Subito dopo, tra il 1 e il 2 luglio, il dossier si sposterà a Doha, capitale del Qatar, sede di una sessione volta a verificare se esistono le condizioni politiche per un primo pacchetto di concessioni reciproche dal settore petrolchimico ai beni iraniani congelati. La settimana si chiuderà tra il 3 e il 4 luglio a Islamabad, dove il Pakistan, mediatore riconosciuto, ospiterà nuove consultazioni tecniche dedicate alla sicurezza regionale e al coordinamento con la cellula congiunta tra Washington e Teheran sul Libano, che rimane forse il nodo più complicato di tutti per l'intransigenza di Israele.
4: Ancora un fine settimana di sangue sulle strade italiane. A Torrefarro di Messina, morta una ragazza di 15 anni investita da una moto, la giovane è deceduta durante il trasporto in ospedale, arrestato per omicidio stradale il motociclista ed è ricoverato in terapia intensiva il ragazzino di 11 anni che sabato sera è stato investito da un'auto pirata nel Salernitano e caccia al conducente che si è allontanato senza prestare soccorso. Altre due vittime anche nel Mantovano e nel Cosentino, dove hanno perso la vita un 19enne e un 26enne. Sono proseguite per tutta la notte, anche con l'ausilio di droni e robot, le ricerche di Luigi Cavallari, ingegnere 84enne, marito della ministra della famiglia Eugenia Roccella, disperso da sabato pomeriggio nel lago di Vico, in azione anche squadre di sommozzatori provenienti da Napoli e Firenze. Attestati di solidarietà bipartisan sono giunti alla ministra dopo le offese e i messaggi irrispettosi pubblicati sui social.
2: Quotazione indicativa del dollaro canadese: l'euro vale $1.62, la valuta statunitense è scambiata a $1.42.
6: Previsioni del tempo.
2: Splendida giornata oggi, soleggiata e estiva sul fronte delle temperature. Abbiamo 20 gradi percepiti a 21 all'istante. Oggi si va a una massima di 29, umidex a 34, la minima la notte prossima 18, percepito come tale. In arrivo a partire da domani precipitazioni piovose e anche gran caldo. Prossimo appuntamento con l'informazione qui a CFMB e alle ore 9.
7: CFMB 1280. Amica.
2: Ivan Restani in sala regia, Silvia Vetta al microfono per il vostro risveglio di questo 29 giugno 2026.
8: Due belle canzoni prima dello sport: Zucchero con Baila e poi LDAH e Seven e Tullio d'Episcopo con Andamento Lento.
9: Let me see you dance, man.

0: Da Lexus Gabriel Saint-Laurent, grande promozione di giugno. La Lexus RZ 450e 2026, locazione del 1,90% per 48 mesi, pagamento mensile a partire da $827 con un acconto di $5,000. Tutti i dettagli in concessionaria. Da Lexus Gabriel Saint-Laurent al 3303 della Côte de Liès.
1: Marché Colfax, un supermercato al vostro servizio 7 giorni su 7 con una grande varietà di prodotti locali ed importati, con vendita all'ingrosso e al dettaglio. Quanti speciali!
0: Maiale marinato per souvlaki o kebab a $6,78 la libbra, cosce di pollo a $2,19 la libbra, salsicce italiane o Toulouse a $4,97 la libbra, filetto di salmone $11,32 la libra.
1: Grand Marché Colfax vi offre carne di prima qualità, varietà di frutta e verdura, pane, pesce, una infinità di altri prodotti anche importati dall'Italia. Grand Marché Colfax, scopritelo anche voi e siamo certi vi verrà il vostro supermercato. Colfax vi attende al 3699 autoroute 440 Laval Ovest, telefono 688 77 73 688 77 73.

Le informazioni sportive che seguono sono un gentil omaggio di Toiture Unique. Da oltre 40 anni, Toiture Unique è la scelta di Celionar per rifare tetti bianchi di duplex e triplex residenziali e commerciali. Toiture Unique, lavoro professionale con garanzia scritta. Toiture Unique produce e installa anche skylight di qualsiasi dimensione. Preventivo gratuito e prezzi onesti. Chiamatelo al 514 952 8648. A Celionar, Toiture Unique.

0: Sport.
1: E parlando di Tua Tour, siamo sul tetto del mondo qui in Canada, signore e signori, con la bella vittoria di ieri, 1-0. Nei tempi supplementari, e ovviamente il Canada ha battuto l'Africa del Sud nei sedicesimi, quindi è la prima squadra qualificata per gli ottavi, dove, posso aggiungere con un piccolo ahimè, dovrebbe affrontare la vincitrice. Vabbè, comunque la vincitrice tra Olanda o Paesi Bassi se preferite e Marocco. Entrambe le squadre sono toste.
0: Vabbè, comunque partita secca, quindi
1: partita secca, come dici giustamente tu, quindi anche ieri al 92esimo la partita è stata risolta da il giocatore canadese. Bisogna dire per gli orari di oggi, gli altri sedicesimi, Brasile-Giappone alle 13 a Houston in Texas, poi Germania-Paraguay alle 16:30 a Boston, e infine l'ultima è proprio Paesi Bassi Marocco alle 21, quindi alle 21 si deciderà il prossimo avversario della nazionale canadese di calcio.
0: Va bene, staremo a vedere, voglio dire,
1: staremo a vedere senz'altro.
0: Alle 9 stasera ci mettiamo lì e vediamo.
1: Voilà. Poi Formula 1,
0: e Ferrari si sono dimenticati di mettere i motori,
1: no,
0: ancora
1: si sono dimenticati di mettere i motori, però non è andata come si poteva auspicare a seguito dell'ultimo Gran Premio. Quindi ieri Russell ha vinto sulla Mercedes, Verstappen secondo sulla Red Bull, e Max Kimi Antonelli è arrivato terzo.
0: Sì, però io ho visto la gara sul podio, gli ha mangiato due secondi e mezzo in tre giri, È arrivato proprio non al photo finish, perché, ma se c'erano ancora 500 metri
1: comunque Ferrari, Hamilton quinto e Leclerc ottavo.
0: Questo è lo sport un po'.
1: Se ti interessa il campionato, Kimi Antonelli è sempre in prima posizione con 171 punti. Adesso è seguito da Russell che ne ha 131, Hamilton scende in terza posizione con 125 punti.
0: Parliamo un po' anche di calciomercato.
1: Parliamo di calciomercato.
0: Il Milan
1: è andato a comprare i pomodori.
0: No, il Milan mercato. Ha preso un grande centravanti e adesso sta puntando su Antonio Silva, che ha saltato questi mondiali ed è un po' in... in amaretta per questa... Perché ridi, scusa? No, spiega perché ridi.
1: Perché sono di buon umore.
0: Poi chi è che avete preso? Lattanzi?
1: Noi abbiamo preso lo scudetto e la Coppa Italia. Allora, dopo, quando adesso potrete, prenderete qualcosa anche voi, parlerete. Adesso parliamo del Milan. Mi stai parlando del Milan?
0: No, vabbè. Il Milan sta facendo una grande cosa, perché sembrava la squadra in ritardo, ma... è quella che si sta organizzando meglio insieme al Como.
1: Il Como sta... Milan sta diventando portoghese, hanno detto.
0: Il Milan portoghese, ma
1: Como punta su Ivanovic.
0: No, ma sta facendo cose alla grande il Como, perché
1: ne ha già fatte quest'anno comunque.
0: Infatti ha già sganciato 60 cucuzze per tenersi il suo gioiello, e poi adesso si sta allargando nel mercato, ma penso che il nostro Vittorio Giordano sul calciomercato sarà lui poi domani a esplicare meglio la situazione.
1: Benissimo,
0: inizia, è già iniziato Wimbledon.

0: Come live the Galant experience. Whether your stay is for business or pleasure, with friends or as a couple, Auberge des Galants provides you with an unforgettable getaway. Right now, save 20% on your stay of 2 days or more at the Auberge des Galants, with weekday specials available Sunday to Thursday. Reserve one of their getaway specials and dine at their incredible 1171 restaurant. Take advantage of reduced rates and immerse yourself in the tranquility of Auberge des Galants. Visit aubergedegalants.com.
1: Se Leonard, chiamatelo per un preventivo gratuito e prezzi onesti. 514 952 86 48.
2: Per lo sport locale, vittoria dell'Alouette di Montréal ieri contro il Rouge Noir di Ottawa. Quindi ritorno alla vittoria, potremmo dire, degli Alouette, che ultimamente non andavano troppo bene. 37-35, quindi proprio in extremis. Poi c'è la Diamond League a Parigi di atletica, e bisogna dire che Marco Arop e Sarah Mitton hanno trionfato. Sto parlando della canadese Sarah Mitton e il suo compatriota, ovviamente canadese anche egli, Marco Arop. Tutti e due hanno vinto la prima hanno conquistato il primo posto alla Diamond League ieri pomeriggio a Parigi in Francia. Lei è della Nova Scotia, ha 30 anni e ha vinto il lancio del peso grazie a 19.99 metri al suo terzo tentativo. E poi bisogna dire che invece lui, Arop, ha sorvolato, il meno che si possa dire, gli 800 metri, ha anche tra l'altro ha conquistato il record del mondo sugli 800 metri in appena 1 minuto 41 secondi e 84 centesimi. Complimenti quindi ai due atleti canadesi. De Grassi invece è andata malino, è stato scartato dal podio, non è riuscito a imporsi sui 100 metri, è arrivato settimo sui 100 metri l'olimpico canadese. Bisogna dire anche, ovviamente tutti parlano della strepitosa vittoria del Canada, quindi sul fronte dello sport è la notizia che ha dominato durante questo fine settimana, sì, meno che si possa dire. E io avrei terminato.
3: Io volevo, dato che è una cosa che ti riguarda, è stata presentata la nuova maglia dell'Inter esterna, quando giocherà fuori. È ispirato un po' al baseball, se la vedi. Sì, cioè, è bianca con le righine fine fine blu. E con lo stemma del molto molto grosso del il vostro emblema, insomma. È carino.
2: Bene, andrò a vedere. Bene, questa notizia strepitosa, lo sport finisce qui.
3: E io ti spingo e fingo.
2: No, fingo e spingo.
3: E io faccio quello che voglio. Quando lo presenti tu, con Tiziano Ferro.

Buongiorno vita che mi stai aspettando. Ho tutto pronto, passi per di qua. Su dai, non vedi che mi sto perdendo. Non è normale pure alla mia età. Voglio

0: cercate un'aria condizionata. Enel Gadget Superfaccio, siamo la soluzione. Chiamatemi al 514-224-6230. Otterrete servizio, qualità e prezzi speciali di inizio stagione. Enel Gadget vi offre modelli molto efficaci, silenziosi, riscaldano fino a meno 30, con una garanzia di 10 anni. Grandi sovvenzioni da parte di Idro Quebec. Enel Gadget, il conforto in casa tua in ogni stagione. 224-6230.
1: Lunedì alle 9.15 ascoltate un interessante programma sulla vendita e sull'acquisto delle case con l'esperto Aldo Ricciuti di Remax Excellence. Chiamatelo anche per un consiglio al 514 891 84 58.

0: 15 80.
1: Ascoltiamo Una vita da mediano. Ed ora, in collegamento diretto dagli spogliatoi della S Olympic di Cernusco sul Naviglio, il consulente tecnico Gino Brambilla. Lo sport che brilla.
2: Gino Brambilla, buongiorno.
3: Yes. Don't speak English.
2: No, siamo in italiano.
3: Speak
2: pronto?
3: White Italian radio.
2: Oh,
3: santo just cielo. Moment, please. I cut the flower.
2: Signor Brambilla, buongiorno. Possiamo parlare in onda per cortesia?
3: Pronto.
2: Eccolo.
3: Scusi,
2: lì.
3: Sono qui a Wimbledon.
2: Sì, lo so, infatti.
3: Mi hanno chiamato per tagliare l'erba.
2: Eccolo lì.
3: Come esperto.
2: Certo. Dopo il terreno di Milanello, mi sembra giusto. Va bene, quindi...
3: Ma no, sono qua perché sa un po' con l'aiuto di Yannick che mi ha introdotto, insomma, sono riuscito poi a essere presente come consulente storico di questo torneo che prende inizio oggi. Tra l'altro ho fatto ratificare un po' le lame perché mi sembravano un po'
2: bene.
3: Così.
2: Parliamo di sport, signor Brambilla, adesso o parliamo di vegetazione tutto il giorno?
3: Ma no,
2: si
3: aggiunge qualcosa al mio curriculum che tra l'altro è molto vasto.
2: Sì,
3: insomma.
2: Infatti. Va bene, quindi a parte il tennis, vogliamo parlare dei mondiali o non li state seguendo in Italia?
3: La nostra equipe.
2: La nostra equipe sta andando molto bene, sì.
3: No, speriamo, ve lo auguro, insomma, perché... onestamente le devo dire la verità, l'Italia non gioca, no, mi sembra, in questo campionato.
2: No, proprio non gioca.
3: Allora, avendo questa collaborazione con voi, mi permetto di fare un po' Canada, ecco.
2: Sì, ho capito, però avendola inviata a Wimbledon, che ci costa anche l'ira di Dio, voglio dire, non mi sta dicendo che Sidney...
3: Allora, adesso chiariamo bene una cosa, a Wimbledon ci sono andato a sede mia, ancora lo check di rientro a spese non è... Non l'ho ancora visto, capisci cosa voglio dire?
2: Anche noi di CFB mandiamo degli inviati speciali a dei festival della canzone.
3: Infatti.
2: Comunque, non mi ha detto...
3: specializzando come broadcaster.
2: Nel senso, comunque non mi ha detto Sinner e Kekmanovic. Sono 1-1, stanno giocando, non so se è corrente...
3: Certo, sono qua davanti.
2: Davanti.
3: Ecco. Adesso non volevo fare invidia. Perché...
2: Cioè, praticamente anche il serbo ha tenuto il suo servizio, signor Brambilla. Questo che voglio
3: dire. Non è che Sinner debba vincere per forza. Sempre.
2: Ah, ok.
3: No,
2: pensavo...
3: comunque è l'unico giocatore che giocherà. Stanno giocando sul centrale.
2: Sì.
3: Di Wimbledon, dove io ieri personalmente ho tagliato l'erba, insomma.
2: Possiamo andare avanti, signor Brambilla, perché con queste risate
3: volevo aggiungere delle particolarità su Wimbledon. Sai che i giocatori devono
2: giocare,
3: è ovvio, se quando uno si iscrive a un torneo a meno che non gli succeda qualcosa nelle vicinanze dell'inizio dovrebbe iniziare a giocare. No, è il fatto che devono giocare rigorosamente in bianco. Io mi ricordo quando mi consigliai a Federer, se lo ricordo a Federer.
2: Ma vagamente, ero troppo giovane.
3: Esatto. No, ha messo delle scarpe bianche con la suola arancione e gli hanno fatto cambiare le scarpe.
2: Abbiamo pazienza, voglio dire.
3: E niente, c'è il ritorno delle due sorelle, le Williams.
2: Abbiamo visto.
3: Ma sono proprietari della macchina, la Williams.
2: No, non credo. Non è la stessa cosa.
3: A proposito di Formula 1, forse lì devo ricordare al... che è la power unit.
2: Cosa è successo? Abbiamo sperato tutti un ritrovato successo per il cavallino rampante, ma ha smesso già di rampare.
3: Non hanno ritrovato il motore.
2: Ah, ho capito. Va bene, ma perché
3: sono scesi ancora a pedale?
2: Lo so.
3: Ed è dura sta dietro a pedale.
2: Lo so. Vabbè,
3: no, vabbè, insomma, scherzi a parte. sembrava è stato un po' un fuoco di paglia, ma ieri abbiamo avuto ancora la conferma di grossi problemi. Adesso appena finirà Wimbledon mi recherò a Maranello a vedere un po', insomma.
2: Certo, sì.
3: Sai che mi chiamano un po'. Peraltro adesso la gestione di Milanello l'ho data in mano allo Spartaco.
2: Eccolo lì, lo sapevo io, va bene.
3: Lo so, perché lei cerca lavoro, no, mi sembra?
2: No, io no.
3: Perché non viene qui a Milano, ritroverebbe la sua italianità?
2: Sì, no, poi vedo c'è un bel clima in questo periodo.
3: Esatto,
2: dire.
3: Poi non fa neanche...
2: Ma fate anche voi gli hydration break lì per bere l'acqua, perché voglio dire.
3: Più che altro lo Spartaco è un continuo allarmi sto autobus.
2: Ah, ho capito. Vabbè. Ma mi hanno detto che lui va giù sul bianchino piuttosto, è vero?
3: No, va bene, bianchino verso le 11.
2: Ah, verso le 11, quindi il bianchino è già andato, perché adesso sono quasi le 3 da voi, va bene.
3: Senta, niente. Siamo qui a Wimbledon nella speranza di vedere il nostro Yannick che continuerà la sua marcia trionfale verso l'ennesima vittoria, insomma.
2: Benissimo.
3: E so che oggi giocherà il vostro Félix Auger-Aliassime.
2: Sì.
3: Auger
2: Aliassime.
3: Ma io con la
2: non lo so.
3: Che si chiama Félix, ma
2: lo so, ma ho sentito comunque l'inglese impeccabile, quindi va bene, certo.
3: Yes. I'm finished now.
2: Yes, va bene.
3: Just moment, please.
2: Va bene, no, sento, va bene.
3: Yes, one coke, no ice.
2: No.
3: Yes.
2: Bene. Allora,
3: bene,
2: sì,
3: sta passando anche una ruspa, non so se
2: perché fanno i lavori adesso a Wimbledon. Quindi, beh, insomma, Formula 1 ne abbiamo parlato, calcio, c'è il mondiale che stiamo seguendo tutti.
3: Io mi auguro veramente di andare avanti, insomma.
2: Beh,
3: è anche uno dei paesi organizzatrici, quindi organizzatori.
2: Paese è maschile, il paese, comunque va bene così. No, vedo che sta guardando la Sebalenka lei, secondo me non sta guardando il Sidney.
3: La Sebalenka mi si è presentata in campo con i tacchi a spillo,
2: perché no,
3: voglio dire. È già alta da sola 1,90.
2: Bianchi? Le scarpette bianche?
3: Bianchi? Ah, okay. Sì, Alessandro Bianchi.
2: Tutto bianco.
3: Ma ha detto bianchi.
2: Bianchi, i tacchi a spillo sono bianchi? Perché
3: no,
2: deve essere vestito di...
3: No, vabbè, insomma.
2: Ma parlando di altezza, ha visto quel ragazzino lì di 13 anni che gioca a volley? È alto 2 metri e passa.
3: Vabbè, allora
2: ragazzi,
3: problema,
2: 13 anni, il nuovo asso del volley che fa impressione. Si chiama, è un po' lungo, si chiama Mubarak Musa Tilk Madut.
3: Un po' come il vostro Félix Auger-Aliassime.
2: Praticamente sì. Con la differenza che questo è nato nel 2012 ed è 2,10 metri già, voglio dire.
3: Se è nato nel 2012 dovrebbe essere alto
2: 2,12 metri, sono d'accordo. Infatti un po' in ritardo. Vabbè, Sopramilla. La chiudiamo qui.
3: Io la saluto perché adesso voglio seguire.
2: È la prima buona notizia che ricevo in tutta la giornata oggi.
3: Voglio concentrare un po', anche perché Sinner continua a guardarmi e mi sta chiedendo allora cosa devo fare. Si fida proprio al 100%.
2: Ciecamente, ma la fiducia è cieca, lo sappiamo tutti. Va bene. Comunque, se posso dirle che Sinner, che mamma. Kekmanovic.
3: Siamo già sul 3-1.
2: No, 2-1.
3: Adesso vedremo.
2: Ci pensa lei. Senta, va bene, tante cose, Brambilla.
3: Arrivederla, caro
2: Orvieto, sempre lì.
3: Orvieto.
2: Sì, va bene, ciao.
3: Scusi. Chiedo in inglese scusi e sorry.
2: Sì.
3: Sorry, così lo dico,
2: Sì, no, può anche dire excuse me. Dipende cosa vuole dire. Se dice, se ha fatto una stupidaggine, e si deve scusare, dice I'm sorry. Se invece chiede a qualcuno scusi, mi può portare un bicchiere d'acqua, dice excuse me, can I have a glass of water, please? Vabbè, insomma, facciamo così, i corsi fuori onda, perché andiamo avanti.
3: Va bene, arrivederci.
2: Tante cose.
3: Arrivederci.
2: Au revoir.
3: Just a moment, please. Sì, sì. Just a moment.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Ed ora la situazione del traffico.
2: È ancora molto lento l'accesso al tunnel Ponte Louis Hippolyte Lafontaine, ma soprattutto direzione Boucherville. È bloccata la Met West da Saint-Léonard a Descaries con un problema all'altezza di Rockland. In senso opposto il traffico inizia a Cavendish. Problemi per Descaries Nord più o meno da Queen Mary e per la 20 andare verso La Chine, nonché Notre Dame, che è intasata prima di Jacques Cartier. Per il resto è abbastanza scorrevole a quest'ora, quindi siate sempre e comunque molto prudenti. Mi raccomando.
1: Giornale radio CFMB 1280.
2: Secondo quanto comunicato dal comune stesso, i circa 1300 residenti di Fort Simpson nei territori del nord-ovest, nonché i visitatori, hanno ricevuto l'ordine di evacuazione a causa dell'avanzata di un importante incendio boschivo. L'evacuazione ha la priorità per le aree più a rischio, tra cui Wild Rose. Sono stati istituiti posti di blocco sulla strada rialzata lungo Antoine Drive e presso l'accesso di Four Mile a Wild Rose per controllare il traffico che conduce al traghetto, ha dichiarato il comune. L'unico traghetto disponibile per attraversare il fiume ed evacuare sarà operativo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, e sarà utilizzato esclusivamente per l'evacuazione delle persone della comunità. Non verrà consentito l'accesso ai veicoli. Il consiglio comunale ha inoltre dichiarato lo stato d'emergenza locale a seguito di una raccomandazione del centro operativo di emergenza. La popolazione è avvisata che per tutta la durata di tale stato d'emergenza le autorità locali possono adottare qualsiasi misura ritenuta necessaria in conformità con i poteri conferiti dalla legge sulla gestione delle emergenze. Gli sfollati sono indirizzati a Yellowknife, che ha già predisposto le risorse necessarie per accoglierli. I territori del nord-ovest contano 87 incendi attivi, 79 dei quali ancora fuori controllo. Il caldo e la siccità hanno contribuito all'innesco di 10 nuovi incendi dal 26 giugno. La situazione è anche molto difficile nel nord del Quebec, dove più di 60 incendi boschivi stanno attualmente imperversando, in particolare nella regione della Baie-James, dove il pericolo è considerato estremo, con conseguenti danni alla qualità dell'aria. È l'inizio drammatico della stagione degli incendi boschivi. Ieri pomeriggio 64 incendi boschivi imperversavano nella zona settentrionale, che comprende anche la riva nord. Successivamente uno degli incendi, situato al chilometro 437 della route 389, è stato classificato come fuori controllo dalla SOPF. Più di 200 ettari sono andati in fumo. I fulmini e la siccità hanno causato questi incendi, che rappresentano un pericolo estremo. La strada Trans-Taiga, che attraversa la regione da ovest a est tra Radisson e Kanyapisco, è stata chiusa per circa 80 chilometri. Diverse comunità, come la nazione Cree di Kisasibi, situata lungo le rive della Baie-James, hanno emesso avvisi ai propri residenti. Tra l'altro, Environnement Canada ha anche emesso un'allerta gialla per la qualità dell'aria compromessa dal fumo. Ricordo che c'è un importante incendio a pochi chilometri da Kisasibi e ce n'è un altro vicino alla centrale elettrica La Forge 2. Sebbene la situazione possa essere allarmante, non è ancora paragonabile a quella del 2023, quando 53 incendi devastarono 3 milioni di ettari di foresta in tutto il Quebec. Quest'anno, dall'inizio della stagione, 63.300 ettari sono stati bruciati da 368 incendi nella provincia. Quebec Solidaire vuole inasprire i controlli sui proprietari immobiliari che vendono i loro immobili. Il partito di sinistra propone di tassare al 100% le plusvalenze derivanti da tali transazioni, con l'obiettivo di contrastare la speculazione immobiliare nella provincia. Ricordo che attualmente i profitti derivanti dalla vendita di immobili sono tassati al 50%. Si tratta di misure per arginare gli speculatori immobiliari che approfittano della crisi abitativa, ha detto Ruba Ghazal, portavoce di QS. Con l'avvicinarsi del 1 luglio, la Gazala ha sottolineato che oltre 3.200 famiglie hanno bisogno d'aiuto per trovare un alloggio. Quando i proprietari vendono, vengono tassati al 50% sui profitti. Noi vogliamo che sia come per gli stipendi, tassati al 100%. Secondo la Gazala, gli speculatori immobiliari fanno lievitare gli affitti per gli inquilini e impediscono ai giovani di acquistare la casa, dato che i prezzi stanno salendo alle stelle in tutta la provincia. La misura proposta da Quebec Solidaire colpirebbe però anche molti proprietari proprietari che hanno investito in complessi residenziali o palazzi in previsione della pensione. Il portavoce di QS ha chiarito che ci sarebbe ad esempio un'esenzione per i proprietari che vivono nel proprio edificio, come nel caso di un triplex. Non sorprende che un gruppo di proprietari deplori l'idea di tassare l'intera plusvalenza derivante dalla vendita. Manda il messaggio sbagliato: non è con azioni come queste che riusciremo a convincere i proprietari di investire in alloggi in affitto nel Quebec, ha detto Martin Messier, presidente dell'Associazione dei proprietari di immobili della provincia, che teme che tali misure incoraggino gli investitori a cercare progetti abitativi in altre province anziché svilupparli qui nel Quebec. 5 anni dopo l'implementazione di CENTAUR, la strategia del Quebec per combattere la violenza armata, il governo del Quebec lancia ora una nuova strategia per contrastare la criminalità organizzata e il traffico di armi da fuoco, investendo 66 milioni di dollari su 3 anni. Attraverso questa nuova strategia, denominata RESPECT, risposta efficace per la sicurezza pubblica al fine di contrastare la criminalità organizzata e il traffico illegale, le forze di polizia riceveranno 52,6 milioni di dollari, mentre la direzione delle procure penali riceverà 13,4 milioni. I fondi saranno utilizzati principalmente per il mantenimento delle unità di intelligence, delle posizioni investigative e delle squadre congiunte create dal lancio della strategia CENTAUR nel 2021, che scade all'inizio dell'anno prossimo. Gli obiettivi principali di RESPECT sono contrastare la violenza armata nel Quebec, nonché i crimini e gli atti di violenza legati all'estorsione e alle organizzazioni criminali consolidate come le bande di motociclisti. La strategia prevede anche l'assunzione di diversi procuratori per la direzione delle procure penali. Circa 30 procuratori saranno specializzati nella lotta alla violenza armata. L'annuncio sarà dato quest'oggi tramite comunicato stampa dal vice primo ministro nonché ministro della sicurezza interna Ian Lafrenière e dal suo omologo il ministro della giustizia Simon Jolin Barrette. E Valéry Fabricant, l'autore della strage alla Concordia University del 1992, è morto ieri in carcere all'età di 86 anni per cause naturali. Stava scontando l'ergastolo presso l'istituto penitenziario di Archambault a Saint-Anne-des-Plaines, nelle Laurentides. Il 24 agosto del 1992 questo professore di ingegneria meccanica si recò alla Concordia University e aprì il fuoco contro alcuni suoi colleghi, uccise 4 professori di ingegneria e ferì gravemente una segretaria. Durante il processo si difese giustificando le sue azioni, affermando di essere stato oggetto di persecuzione dalla Concordia, denunciando i tentativi dell'università di licenziarlo e il suo rifiuto di concedergli la cattedra a tempo indeterminato. Poco prima della sparatoria l'uomo aveva intentato una causa civile contro 2 suoi colleghi per far rimuovere i loro nomi da pubblicazioni scientifiche di cui era l'autore principale. Aveva anche inviato messaggi a numerosi professori in Quebec e in tutto il Canada tentando di infangare la loro reputazione. Al momento della strage era previsto che comparisse in tribunale il giorno successivo per oltraggio alla corte, dopo aver inviato numerose email in cui esprimeva il disprezzo per i giudici e il sistema giudiziario canadese in merito al caso. Fu condannato all'ergastolo nel 1993. Ascoltiamo adesso le ultime dall'Italia e dall'estero a cura di ADN Cronos.
3: Diminuiscono di ora in ora le speranze di trovare altri superstiti tra le macerie provocate dal terremoto che ha devastato il Venezuela. I morti accertati sono 1.450, 3.100 i feriti e oltre 50.000 i dispersi. Nella sola Caracas si sono sbriciolati 700 palazzi e in tarda mattinata, ora italiana, registrata una nuova forte scossa di assestamento di magnitudo 4.6 nei pressi della capitale venezuelana. Intanto è stato recuperato dalle macerie della sua abitazione a Caracas il cadavere di Enzo Cuomo, 63 anni, originario della provincia di Salerno. Si trovava a casa con la moglie e la figlia, attualmente disperse. Sul posto i vigili del fuoco italiani, che in collaborazione con i colleghi dell'Ecuador stanno lavorando per il salvataggio di una donna e dei suoi 3 figli rimasti intrappolati sotto le macerie della loro casa. Picco di caldo oggi in tutta Italia, 22 le città da bollino rosso, mentre domani e mercoledì saliranno a 25. A Torino, Milano, Napoli, Roma le massime toccano i 40 gradi e le minime sono sopra i 25. Prevista in settimana un'ondata di maltempo che dovrebbe abbattere le temperature. Ieri primi nubifragi sul Piemonte, in particolare a Torino e nella zona nord della provincia. Nelle ultime ore anche la Valtellina e la Valchiavenna sono state colpite da forti raffiche di vento, pioggia torrenziale e grandine. Temperature record anche in Europa, dove secondo l'OMS si contano più di 1.300 morti in una settimana, circa 150 milioni le persone che vivono sotto ondate di caldo estremo nel continente che si sta riscaldando più rapidamente sulla Terra. In Germania nel weekend 26 persone sono morte mentre facevano il bagno cercando refrigerio. Almeno 5 persone sarebbero rimaste uccise in una sparatoria avvenuta a Stade, nella Bassa Sassonia, in Germania. La polizia avrebbe fermato almeno un sospetto, anche se la situazione viene descritta dai media locali come ancora in evoluzione.
2: Quotazione indicativa del dollaro canadese: l'euro vale $1.62, la valuta statunitense è scambiata a $1.42.
4: Previsioni del tempo.
2: Splendida giornata soleggiata ed estiva. Abbiamo 21 gradi con un humidex a 22, si va a 29, percepito a 34 nel pomeriggio, la notte prossima 18, sensazione identica. Ricordo che a partire da domani vi è la possibilità di precipitazioni, temperature al rialzo, se fossimo in Italia direi quasi da bollino rosso, poiché dovremmo avere degli humidex intorno ai 40 gradi anche noi questa settimana. I prossimi appuntamenti con l'informazione qui a CFMB sono alle 13, alle 16 e alle 17 direttamente dall'Italia. Ivan Restelli in sala regia, Silvio Vietta al microfono per il vostro risveglio di questo lunedì 29/6/2026.
5: Al mio paese.
2: Ti ci mando subito. Ah no, è la canzone.
5: È la canzone della Brancale, della Levante e di Delia. È quella che gira di più in questo momento in Italia. Non so come farla. Oh,

0: centro alimentare Berchicci, tanti buoni prodotti italiani e dove tantissimi speciali vi aspettano.
1: Olio extravergine d'oliva con la vita, 1 litro, 14,99. Pasta Rumo, 500 grammi, 2,99. Marmellata Chiaverini, varietà assortita, 240 ml, 5,99.
0: Centro alimentare Berchicci, dove fare la spesa è un'allegria. 6205 Boulevard Couture a Saint-Léonard.
2: Saint-Léonard è Toiture Unique. Da 40 anni Toiture Unique è la scelta di quartiere per rifare tetti bianchi di duplex e triplex, residenziali e commerciali. Lavoro professionale con garanzia scritta. Toiture Unique produce ed installa anche skylight di qualsiasi dimensione. A Saint-Léonard Toiture Unique. Per un preventivo gratuito e prezzi onesti chiamatelo al 514 952 8648. Toiture Unique, la sola e unica maniera di fare.

0: invitiamo all'ascolto del programma Vendo Casa con l'agente immobiliare Aldo Ricciuti di Remax Excellence. Chiamatelo anche per un consiglio al 514 891 8458 891 8458.
1: Lo abbiamo già in linea con noi, buongiorno carissimo.
2: Buongiorno Silvio, come va?
1: Bene, grazie, avrei voluto indossare la maglia del Canada oggi.
2: Cioè, l'ho messo ieri. Adesso...
1: Hai portato fortuna allora.
2: Eh sì.
1: Va bene, senti, oltre ai mondiali tu segui con estrema attenzione il settore dell'immobiliare, non solo del mondiale, perché ecco, sta andando alla grande, diciamocelo francamente. Bisogna, se volete vendere la vostra proprietà, contattare Aldo il prima possibile, perché adesso è il momento clou.
2: È giusto, perché guarda, sono stato occupato, abbiamo fatto visita libera ieri su due proprietà che ho sul mercato e una è uscita offerta. Allora ci sono movimenti, gente che pure durante la partita del Canada la gente veniva a visitare.
1: Ecco.
2: Allora vuol dire che ci sono clienti.
1: Assolutamente, quando non si guarda una partita per visitare una proprietà immobiliare, significa veramente essere interessati ad acquistare una proprietà immobiliare, anche perché ce ne sono poche in vendita rispetto a quanti acquirenti ci sono in giro.
2: Eh sì, ci sono tipo di compratori adesso per tutto tipo di proprietà, Silvio. A volte dice si vendono questi, si vende quest'altro, si vendono tutto proprietà residenziale, bungalow cottage, street level, cioè duplex, triplex, quattro per cinque, c'è una grande domanda per queste proprietà. Se volete avere un bel prezzo per le vostre proprietà tra duplex a cinqueplex, c'è una richiesta incredibile. E poi proprietà di rivenuta di 6 a fino a 100 appartamenti, sarete 6, 10, 8, 15, 25, quello che avete, c'è una richiesta, c'ho clienti che mi chiamano tutti i giorni, cercano queste proprietà. Allora, se avete proprietà che avete intenzione di vendere, e dico intenzione perché il mercato è buono, andate a prendere un bel prezzo per la vostra proprietà, fatemi una chiamata e vi do un'idea del valore della vostra proprietà.
1: Anche perché se dovesse concretizzarsi il progetto di Quebec Solidaire, le persone rischiano di pagare il 100% sulla plusvalenza, quindi vale la pena approfittare adesso di solo il 50% se avete una proprietà che non è la proprietà principale.
2: Eh sì, perché qui cercano sempre a fare le cose per non so perché, adesso è meglio che non dico quello che penso, non voglio offendere nessuno, però qui sai, invece di fare le cose per aiutare la gente che hanno fatto grandi investimenti, e invece a volte fanno un po' più difficile le loro, diciamo, passaggi per fare i loro soldi. Allora sì, ci sono sempre queste leggi, però la cosa che è importante è che e di batti il ferro quando è caldo. Adesso è molto caldo ancora, queste proprietà si vendono, le proprietà di devenuta, bungalow, come ho detto, tutto questo tipo di proprietà si vendono. Il tempo è di metterle sul mercato adesso e datemi la chance di farvi vedere come si vende e quanto potete avere per la vostra proprietà, perché sono in richieste di proprietà, ce l'ho pochi e ho clienti che mi chiamano per comprare.
1: Molto semplice, 514 891 8458, risponde direttamente lui, vi risponde in varie lingue, incluso l'italiano, e può venire a casa vostra e dopo aver fatto una ricerca darvi un valore giusto per la vostra proprietà.
2: Eh sì, e col tempo, sai, le cose si fanno col tempo, si fa con la calma, non pensate, lo dico sempre, che dovete mettere la proprietà sul mercato e dovete uscire domani. Se volete avere 3 mesi, 6 mesi, pure un anno, sono capace di aiutarvi per darvi le date che voi volete, però dico sempre di farlo prima, perché sai, quanto avete un'idea di dove andate, cominciamo già a mettere le date e cercare di fare questa diciamo transazione durante il momento che voi dovete vendere. Perché vedi Silvio, è capitato che una persona ha trovato un posto andare a abitare e poi mi chiama e dice: Aldo, vogliamo mettere sul mercato la proprietà, sì, devo uscire fra un mese. Ho detto: ma perché non mi hai chiamato un paio di mesi fa?
1: Beh.
2: Ha detto sì, l'avevo pensato, però ho detto sai, avevo preso la proprietà, il posto, adesso con me sai una pressione enorme pure, sai, per venderla, però piano piano l'abbiamo venduto, c'è avuto un po' più di un mese, quasi due, però non è stato, diciamo, una cosa difficile. Però se avete questa intenzione, fra sei mesi, tre mesi, volete uscire, cominciamo, mettiamo la data che voi volete uscire, e con questa data lì noi possiamo lavorare più liberamente. E una volta che si fa questa transazione, anche voi siete più libero per fare le vostre cose, non pensare solo alla vendita della vostra proprietà o quando si vende la proprietà.
1: Ecco, anche perché è il momento, come diciamo spesso, più importante questo nel settore dell'immobiliare. Adesso il tempo comincia a essere clemente, è bello andare a visitare le proprietà, ci sono persone che escono dal mercato degli affitti per andare ad acquistare una proprietà, quindi ci sono ancora più compratori in giro, è il momento importante, via.
2: Eh sì, e quello che dico io è che le cose, sai, la gente di una certa età pure, Silvio, dopo tanti anni che sono in una proprietà, 10, 15, 20, 30, pure 50, sai, diviene un stress per loro se si fa, deve fare subito una cosa, sai?
1: Certo.
2: E lo so perché lo vedo, perché hanno una casa che, diciamo, con tutta la roba che hanno tenuto per 30, 40, 50 anni, ho venduto una casa, il signore aveva 87 anni, sai, i figli erano lì con lui, ma sono dell'anno 80 che aveva la proprietà, allora ne parliamo, sono 46 anni e aveva accumulato tante cose lì. È normale che c'è un stress e poi dice io che faccio con tutte queste cose. Allora, una volta che avete questa intenzione, ci sediamo, prendiamo il tempo, vi dico come dovete fare con le cose che non volete più tenere con voi, e con la calma si fa bene, perché se dopo si deve fare con un corto momento, lì dove diviene un po' più stressante.
1: Esatto, quindi anche per via dell'incertezza, ecco, via, sul fronte economico e finanziario, che può effettivamente avere un impatto notevole su, per esempio, il vostro prestito in banca, il mutuo, che potrebbero cambiare questi, appunto portare altre persone sul mercato, perché con una ristrutturazione di un'ipoteca che sale, alcuni decidono magari di vendere la proprietà.
2: Sai, Silvio, io adesso sto vendendo proprietà con la gente, che i migranti che vengono o che comprano le proprietà con minimo cash. Allora l'ipoteca che loro hanno è molto alto.
1: Esatto.
2: E per loro un quarto di 1% sul il mutuo, sull'ipoteca, sul tasso di ipoteca, è molti soldi. Allora loro a volte hanno quella paura che va un quarto o un mezzo punto di più, e lì fa una grande differenza per loro sui montanti alti. Allora, quanto c'è una stabilizzazione adesso sulle tasse, perché non sappiamo se potrebbe aumentare o scendere, questi compratori sono pronti a pagare un po' di più per la proprietà e non pagare un po' più sul tasso di interesse i prossimi 5 anni.
1: Infatti ci sono molte, leggevo un articolo sulle statistiche, ci sono sempre più persone che preferiscono avere un tasso fisso più elevato oggi come oggi, piuttosto che avere un tasso variabile, proprio per via dell'incertezza.
2: Eh sì, perché abbiamo visto durante la pandemia, Silvio, che è successo.
1: Esatto.
2: C'era questo variabile che era molto basso, allora la gente si sono tutto buttati lì, e poi dicevano beh, adesso scenderà, è dato più alto, poi per fare per tornare dopo un'ipoteca più stabile, più a lungo termine, hanno dovuto aumentare abbastanza il loro tasso di interesse. E un tasso variabile sì è buono, ma questo è meglio se avete questa idea di, you know, cambiare, forse non rimanere in una casa tanto tempo, questo sì, ma una persona che dice io compro una proprietà adesso e voglio almeno stare lì 5 anni, si devono prendere un'ipoteca di 3-5 anni, almeno la mia ricompensazione che io dico alla gente, dovete fare questo, se avete l'intenzione di stare a lungo termine, prendete uno di 5 anni, se a corto termine un'altra cosa. Allora ci sono la maniera di pure non solo parlare con la gente che vuole vendere, Silvio, io devo pure informare e lavorare bene con i miei compratori o i compratori che vengono sulla proprietà, perché dobbiamo aggiustare questa vendita che tutti sono d'accordo e tutto si fa bene, e che è buono non solo per chi vende ma anche per chi compra.
1: Esatto, e se le statistiche sembrano indicare una diminuzione è semplicemente delle vendite, delle transazioni, è semplicemente per il fatto che ci sono poche proprietà da vendere. In realtà i valori continuano ad aumentare proprio per tale ragione.
2: Sì, sì, sai, gente dicono che le proprietà, le statistiche si vendono di meno, si vede sulle notizie. Non è che si vendono di meno, hai detto proprio giusto, perché ci sono meno proprietà sul mercato, allora è normale che ci sono meno vendite, perché avendo più proprietà sul mercato più si vendono. Sì. Allora è meglio di vendere la vostra proprietà se avete l'intenzione adesso, perché c'è una mancanza di proprietà sul mercato.
1: Esatto, quindi come si suol dire, la richiesta è molto elevata, la domanda, e l'offerta invece no. Questa è la ragione per la quale i valori sono molto elevati pure.
2: Sì Silvio, sai, e lo dico ancora, guarda, ritornerò con la proprietà di questo uomo di 87 anni, sai, è rimasto nella proprietà perché tanti avete questa intenzione, e dico che se stati bene e vi trovate bene nella vostra proprietà, per l'amor di Dio, rimanete lì. Ma quando state lì, lui ha dovuto fare questo passo forse 3, 4, 5 anni fa, e me l'ha detto durante la vendita e dopo la vendita, e adesso dove sta. Mi disse, sai, ho tenuto questa casa, ma avevo lo stress dell'erba, lo stress della neve, lo stress delle tasse, avevo pulire sotto della proprietà, perché si deve fare questa pulizia, sai, tante cose, ha dovuto rifare il tetto un paio di anni fa, il riscaldamento, ha cambiato la fornace perché si era rotto un paio di anni fa pure, allora tante queste, una proprietà quando comincia a essere stressante avere,
1: sì,
2: a un certa età, pensate a altre cose, perché a un certo punto la proprietà vi può tenere, sai, in ostaggio.
1: Sì.
2: E questo, dovete pensare a questo, non aspettate all'ultimo minuto. Fate le cose quanto il tempo è giusto per voi.
1: E questo a qualsiasi età, non è necessariamente in età avanzata, con i lavori che si continuano a fare e a effettuare. Non si smette mai quando hai una proprietà, ecco, via.
2: Io pure, guarda, sono giovane ancora, vecchio nel mestiere, giovane nell'età, però ho una proprietà di un conteggio, a volte dico, ma perché ho questo conteggio di 3 piani, sai? Vado sopra e sotto, e mi sta venendo tante idee, mia moglie me lo dice spesso, sono io che sono un po' più difficile perché... sai, mi piace la mia zona, però è vero, perché a volte pure non è perché avete una certa età, pure è un

0: It's true. All roads lead to Les Aliments Salina. Have you heard about their new deli? When you're in the mood for an authentic Italian panini, enjoy your choice of imported meats and cheeses, or try Sal's special panini. You'll be dreaming about it until you get your next one. Or pick up some fresh bread and some freshly sliced meats and cheeses and take the feast home with you. Come to Salinas for the Italians' Italian experience. 3100 Harwood, near the 40.
1: Che esce tutte le cose in ordine, portare i documenti al notaio, sapendo che le cose durante la vendita che c'è bisogno, queste sono tutte cose che mi occupo io sempre per voi. Non avete questo stress di pensare di fare le cose, sono io che mi occupo, perché la vendita è una casa, non è più come una volta che si firma un pezzo di carta e dice guarda andiamo al notaio, questo non, sì. Non esista più.
2: Non funzionano più i tovagliolini del bar per fare le offerte.
1: È giusto. L'ho detto, ho trovato un cliente che ha comprato la sua proprietà nell'anno, i primi anni degli anni 70, 71, 72, mi ha fatto vedere questo foglio, Silvio. Sì. Veramente, ce l'ho ancora una copia, sì. Sono rimasto meraviglia perché... vedendo, ha messo nome, sì. Indirizzo, sì. Nome del compratore... Sì. Neanche il numero di telefono.
2: No, poi si metteva un $20 nella busta come deposito.
1: No, ecco, è il prezzo della proprietà. E firmati tutti e due, basta.
2: Sì.
1: Sai, non è stato niente, non c'era, non sai neanche dove il compratore abitava,
2: no.
1: Telefono, niente, solo. Nomi del compratore, nome del venditore, indirizzo della proprietà e prezzo firmato.
2: Voilà. Se le cose sono cambiate, devo dire in meglio, perché adesso almeno sono anche più protetti sia gli acquirenti, sì. Che i venditori. Ecco, via. Quindi...
1: Non si può portare questi documenti così più al notaio.
2: Non potete portare il tovagliolino dal notaio.
1: Ecco.
2: Aldo, in chiusura, vuoi presentarci una proprietà?
1: Guardo, stamattina sono andato a fare le foto su un bel corteggino distaccato con una piscina rinnovata, veramente qualcosa di bello, tre piani rifatta nuovo, una zona, sai, per la gente giovane, è veramente una bellissima zona, a un prezzo molto ragionevole.
2: Voilà. 514-891-8458 per avere informazioni su questa proprietà o altre. Aldo, è stato come al solito un grande piacere, buona settimana, buon lavoro e a risentirci lunedì prossimo.
1: Buona giornata a tutti.
2: Ciao ciao.
1: Ciao ciao.
3: Avete ascoltato l'agente immobiliare Aldo Ricciuti di Remax Excellence. Per la vendita o l'acquisto della vostra casa o negozio, chiamatelo anche per un consiglio al 514 891 8458 891 8458.

Nanek Aluminum, la fabbrica che vi offre tra i migliori prezzi in città. Porte d'ingresso con vetri decorati, con una scelta tra oltre 100 modelli, finestre in alluminio, hybrid e in PVC, tutte certificate Energy Star. Nanek Aluminum, anche per porte patio e porte di garage. Per un preventivo gratuito chiamate subito Nick di Nanek Aluminum 648 1215. Manifattura Nanek Aluminum, qualità e prezzi bassi 648 1215.

0: Trasmettiamo adesso una vignetta vale mille parole. Una vignetta vale mille parole. Mille parole.
1: Come spesso accade, devo descrivere caricature durante il fine settimana, non sono pubblicate spesso il lunedì. Quella di André Philippe Cotté di Le Soleil, ripresa dalla Presse Plus di sabato, parla del sovranista dell'Alberta. In realtà è vestito come un patriota québécois, ma anziché avere un fucile in mano, cioè con la famosa ceinture fléchée e la pipa in bocca, eccetera, ma anziché avere un fucile in mano, ha una pompa della benzina. Caricatura di Cotté nella Presse Plus. Sempre Cotté, questa volta quella di oggi nel Le Soleil. Sappiamo che adesso le reti sociali saranno vietate ai giovani australiani e si vede un canguro che sta saltando guardando TikTok, e ovviamente nella borsa del canguro c'è il cangurino che sta cercando di e sta piangendo perché vuole anche lui avere il telefonino con TikTok e sta cercando di raggiungerlo e di prenderlo dalle mani della madre. E infine la caricatura di Y invece concerne il budget per le vacanze 2026. Si vede un'auto con le biciclette sul tetto e la ruota attaccata che si scontra contro una pompa della benzina, dove c'è scritto inflazione. Ed è tutto.

0: Caro Silvio, siamo giunti alla fine di questo lunedì, ti auguro buona giornata, ma buona giornata a tutti e ciao a Twitch.
1: Grazie Mario Stelli per la parte tecnica e la selezione musicale, grazie a tutti voi per la vostra, il vostro cortese, squisito, nonché fedele ascolto. Rimanete lì, segue tutta la programmazione in lingua italiana, ricordo oggi pomeriggio Vittoria Zorfini con il buon pomeriggio alle 15. Per quanto mi concerne, e se tutto va bene, l'appuntamento invece è previsto per domattina, stessa ora, stesso canale. Silvio, ciao ciao.

hanno le ossa grandi. Le donne di Modena hanno larghi fianchi. Le donne di Modena accettano un invito. E non è il caso di essere il marito. Le donne di Genova portano gonne strette. Le donne di Genova non ridono per niente. Le donne di Genova pensano sia normale mettersi a letto e leggere il giornale, ma tutte

dietro ai vetri. Le donne di Padova non hanno mai segreti. Le donne di Padova non è un luogo comune che sotto il vestito nascondano le piume. Le donne di Napoli sono tutte delle mamme. Le donne di Napoli si gettano tra le fiamme. Le donne di Napoli, Dio, ma che bella invenzione, riescono a ridere anche sotto l'alluvione, e anch'esse.

hanno le ossa grandi. Le donne di Genova ridono fra i denti. Le donne di Napoli, Dio, ma che bella invenzione. Le donne che ho avuto sono un'illusione. Infatti.

0: Taccuino Sociale.
1: Il Comitato Montoriese di Montral è lieto di annunciare e invitare tutti i montoriesi simpatizzanti alla messa che sarà celebrata in onore del loro patrono San Costanzo, domenica 5 luglio alle ore 9 del mattino presso la missione Maria Ausiliatrice situata all'8550 Avenue Joliot-Curie a Rivière des Prairies. Il Comitato Sanicandrese festeggerà domenica 5 luglio una scampagnata in onore dei loro santi protettori. La festa inizierà alle ore 10 con la Santa Messa presso la chiesa di Saint-Gertrude all'11891 Saint-Gertrude. Dopodiché la festa continuerà al parco accanto alla chiesa con il pranzo che sarà servito verso le ore 12. Allieterà la giornata il DJ con musica e canto e divertimento per i bambini. Per confermare la vostra presenza telefonate a Cosimo al 514-812-2621. La chiesa di Monte Carmelo festeggia la festa della Madonna sabato 11 luglio alle 17 al 7645 qui di Manza a Leonard. Dopo la messa delle ore 5 seguirà la processione. Ci saranno panini di salsiccia e di porchetta con bevande. Si continuerà con il ballo sotto le stelle con la musica del DJ Tino, con balli sociali e in linea. Vi aspettano numerosi. L'Associazione Alifana di Montreal organizza un pellegrinaggio per Saint-Anne-de-Beaupré il 12 luglio. Chiamate Adele per ulteriori informazioni al 514-966-9246. 966-9246. L'associazione Famiglie Ripa Bottonesi informa tutti i compaesani che la tradizionale scampagnata avrà luogo domenica 19 luglio a mezzogiorno presso l'Esami de Mascouche situato al 2501 rue Iberville a Mascouche. Le prenotazioni sono obbligatorie, quindi confermate la vostra presenza a Maria chiamando al 514-867-7029. Siete tutti invitati al picnic annuale della festa patronale di San Teodoro Martire, Sant'Anna e del 52esimo anniversario di fondazione. Domenica 26 luglio, sole o pioggia, al Sanctuaire du Sacré-Cœur e du Saint-Padre Pio situato al 3650 della Rousselière a Pointe-aux-Trembles. A partire dalle 10.30 colazione, all'11.45 la Santa Messa, seguita dalla processione e pranzo. Prenotazioni entro il 17 luglio, chiamando Enrica Uva al 514-884-6420.
0: Fateci pervenire i vostri comunicati via fax al 514-483-1362 o per email a info@cfmb.ca.

0: 21 grammi di felicità per uso personale.
1: Noi che non abbiamo dato il massimo, noi che non abbiamo fatto il classico, noi fotocopie tutte uguali, illuse di essere speciali. E non ci sono le stelle, ma comunque stiamo svegli, con più inchiostro sotto pelle che sul libretto degli assegni. Noi che in mezzo a queste vipere ormai ci si può

0: felicità.
1: Loro con i parocchi, noi con i paradenti e le lezioni di vita, segnateci assenti, ci hanno sciolto le certezze dentro al bicchiere, ora più ghiaccio nel cuore che dentro al Jack Daniels, cuori meccanici per noi sociopatici, vite noiose, parchi monotematici, amiamoci, perdiamoci, faranno delle indagini finché le nostre lacrime non romperanno gli argini, teniamoci stretti, lasciamo statici, siamo letargici, siamo crisalidi, siamo romantici, siamo dei sadici, se il mondo è malato aspettiamo le analisi, più fradici che fragili, prima che il sole spunti, ripariamoci dal freddo, copriamoci di insulti.
0: Non ci sono le stelle, ma comunque siamo svegli, con più inchiostro sotto pelle che sul libretto degli assegni. Noi che in mezzo a queste vipere ormai

0: 10 alle 11 domani sposi, un gentile omaggio di PMG Group, Polage Création, Les Délices Lafrenais, Distribution Européenne Deci, Maison Lipari e Floriste Linda.
1: Da Lexus Gabriel Saint Laurent, grande promozione di giugno. La Lexus RZ 450e 2026, locazione del 1,90% per 48 mesi, pagamento mensile a partire da $827 con un acconto di $5,000. Tutti i dettagli in concessionaria. Da Lexus Gabriel Saint Laurent al 3303 della Côte d'Alès.

partecipato così tanto. Mi raccomando, quando uscite ci sono i banchini di Emergency, di Amnesty, eccetera. Mi raccomando, non cambiate. E mi raccomando, rimanete indipendenti. Ciao, un bacio a tutti dalla banda Bardot.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Vi presentiamo Accadde Oggi con Silvio Orvieto, i fatti del giorno nella storia, informazioni, eventi, circostanze e curiosità del nostro passato cristallizzati per sempre nella data odierna.

0: cincinnya.
1: Secondo me abbiamo cambiato settimana.
2: Beh, insomma, io direi di sì, perché ieri, essendo la domenica presente dell'ultimo mese, era l'ultima domenica del mese. E oggi è l'ultimo lunedì del mese. E da domani sarà l'ultimo martedì del mese. E poi, ciao a tutti.
1: Cambiamo anche mese.
2: Voilà. Comunque, 180 giorni, 27 settimane. 98,9?
1: Confermo.
2: Bene. Il proverbio dice: bersagliato da pietre e frecce lanciate dal popolo inferocito sul balcone del suo palazzo a Tenochtitlan.
1: No, Tenochtitlan.
2: Vabbè, quel posto lì. Viene ucciso l'imperatore azteco Montezuma.
1: Secondo però.
2: Sì, secondo. Aveva fatto appello alla sua gente in rivolta di ritirarsi per spagnoli. Cioè, gli ha detto: ritiratevi dagli spagnoli. E allora loro hanno detto: ah sì, mi stai facendo una cosa così? E allora noi ti tiriamo i sassi e le frecce. All'ammazzà.
1: Nel 1776, nella zona settentrionale della California, viene rivendicata come vicereame della Nuova Spagna. Viene fondata la missione del nostro padre San Francisco di Assisi da parte del padre Francisco Palù, con la supervisione di Juanipiero Serra. Signore e signori, è la nascita di San Francisco, 1776. Oggi compie 250 anni San Francisco.
2: Auguri.
1: Grazie.
2: No, la città.
1: Bella città, molto carina. Su e giù.
2: Eh sì, c'è il famoso tram, no? A Grimaliera.
1: Sì, molto carino.
2: Hanno fatto film storici su quel tram lì. Per volontà, nel 1807, di Napoleone, imperatore di Francia e re d'Italia, viene abolita la Federazione dei Sette Comuni, un piccolo stato sorto intorno al 1300 con capitale Asiago, tra le province di Vicenza e Trento, una delle più antiche confederazioni politiche europee.
1: Nel 1900, sono 126 anni oggi, che in Svezia nasce la Fondazione Nobel, come indicato nel testamento da Alfred Nobel, il chimico inventore della dinamite, scomparso quasi 4 anni fa. Assegnerà un premio annuale a chi ha conseguito risultati a favore dell'umanità in fisica, letteratura, chimica, medicina o per la pace.
2: Beh. 1908, il signor Giovanni Pascoli pubblica la canzone dell'Olifante, la prima delle canzoni del re di Enzio. Sebbene per la cronologia narrativa sarebbe dovuta essere l'ultima, racconta Enzio, re di Sardegna e figlio di Federico, fatto prigioniero dai bolognesi alla Fossalta vicino Modena nel 1249. Ma sono canzoni o versetti?
1: Versetti. Nel 1933 al Garden Bowl di Long Island il pugile italiano Primo Carnera diventa campione del mondo dei pesi massimi in 6 round combattuti di fronte a 40.000 spettatori. Mette KO il detentore del titolo Jack Sharkey, diventando il primo italiano a conquistare il titolo di campione mondiale.
2: Nel 1936, ascolteremo una canzone, muore a Roma l'attore Ettore Petrolini, capostipite del teatro comico, di varietà e rivista e del mass spettacolo italiano.
1: 1949, 77 anni fa, in South Africa entra in vigore la legge che vieta matrimoni interrazziali. Immaginati un po'.
2: Dunque, nel 1960 si acuisce la crisi tra Cuba e Stati Uniti. Fidel Castro decide di nazionalizzare le imprese mentre il governo statunitense sospende l'importazione di zucchero dall'Havana. 66 anni or sono.
1: Ricordo anche nel 1967, proprio in seguito alla famosa guerra dei sei giorni, la città santa di Gerusalemme viene riunificata e Israele rimuove le barricate che separano la città vecchia dal territorio israeliano. L'annessione di Gerusalemme Est è appunto una delle conseguenze della vittoria israeliana nella guerra dei sei giorni, 59 anni fa.
2: In Argentina nel 1974, in seguito alle gravi condizioni di salute del presidente Juan Domingo Perón, la guida del paese viene assunta dalla sua terza moglie e vicepresidente Isabel Martínez.
1: 1976, le isole Seychelles ottengono l'indipendenza dalla Gran Bretagna e oggi festeggiano 50 anni di esistenza.
2: Auguri alle Seychelles.
1: Ma anche alle 7.
2: O anche alle 3 Agip. Bene.
1: Hai due deficienti, no?
2: No. Nel 1978, so che tu c'eri perché eri proprio di fianco a me,
1: dai.
2: Il principe di Monaco in festa per il matrimonio della ventunenne principessa.
1: Dunque, è il principato di Monaco che è in festa, non è il principe. Comunque, vabbè.
2: Dai, noi che frequentiamo. Perché si sposa la Carolina. È il 38enne banchiere parigino, il fortunato Philippe Jeannot.
1: Beh, 1987, il quadro Il ponte di Trincathail, dipinto da Vincent van Gogh nel 1888, viene battuto all'asta a Londra per 20 milioni e 200 mila sterline.
2: Chi è che ha vinto?
1: Anonimo il compratore.
2: Chi è che ha vinto?
1: Anonimo.
2: E chi è sto anonimo? Perché se ha battuto
1: anonimo.
2: Io te l'ho sempre detto.
1: Puoi andare avanti per cortesia. Nel 2000,
2: caspiterina, per un attacco cardiaco muore nel sonno a Roma l'attore Vittorio Gassman, nato a Genova nel 1922 ed è stato uno dei principali interpreti della prosa e della commedia all'italiana, famosissimo.
1: Io non so se morirò nel sonno, non dormo più.
2: Vabbè, dormirai da sveglio, cosa vuoi che ti dica? Io a un certo punto uno o prima o poi, ciao a te, c'è.
1: Debutta sul mercato, signore e signori, il cellulare iPhone in questo giorno, 19 anni fa, nel 2007, prodotto dalla Apple. L'appuntamento evento con il nuovo smartphone è per le ore 18 in contemporanea in tutti i negozi Apple. In questo giorno.
2: Allora, nel 2008 succede una cosa strana che poi alla fine si scopre che non era poi così strana, perché Thomas Beatty è il primo uomo incinto della storia. Dà alla luce la sua figlia primogenita Susan Juliette. In realtà però il Thomas era nato donna con il nome di Tracy Lagondino. E per poter avere una gestazione che per la moglie Nancy non era possibile, ha interrotto le terapie ormonali per cambiare il sesso.
1: Beh. Nel 2022, per effetto di una maggiore velocità di rotazione della Terra, si registra il giorno più corto da quando, per la sua misurazione, è stato introdotto l'orologio atomico. La rotazione completa avviene in 1,59 millisecondi in meno rispetto agli abituali 86.400 secondi.
2: Certo, ma io me ne ero accorto.
1: Un'anomalia che però tende a verificarsi con maggiore frequenza. Il record verrà battuto poi il 5 luglio del 2024.
2: Ma cosa fanno le Olimpiadi queste? No, perché...
1: Comunque anche a me gira più veloce.
2: A me girano più veloci, che sono orologi atomici.
1: Quello che ho detto io.
2: Sono due orologi atomici che se scoppiano.
1: 1534, Jacques Cartier arriva all'Île du Prince-Édouard.
2: Oui, ma è cominciato a fare sto ponte o no? Perché
1: 1789, invece, un certo Alexander Mackenzie scopre un fiume. Si chiama Mackenzie, suo di Tom Passò, oggi come oggi.
2: Ma vabbè. Il fiume Restelli?
1: Non c'è. 1603, Champlain arriva a Saint-Pierre. Qui arrivano tutti.
2: Però sti ponti cominciamo a fare. Ah, ho visto un bel reportage.
1: Me lo racconterai dopo. 1891, primo tram a Ottawa.
2: L'ultimo.
1: 1891. 1906, a me, primo viaggio dell'Empress of Ireland.
2: Aia.
1: Famoso piroscafo che poi, sappiamo tutti, affonderà. Nel 1922. La Francia dona al Canada un territorio, quello di Vimy, dove poi ci costruiscono il cimitero e ovviamente anche l'omaggio al è per la prima guerra mondiale, non la seconda. 1926, Arthur Meighen diventa primo ministro del Canada. Sarà primo ministro Tre giorni, signore e signori.
2: Beh,
1: anche a far fine settimana.
2: Va bene, un weekend, uno dice, boh, però dovrebbero farlo, istituzionare questo primo ministro per un weekend.
1: Beh, voilà.
2: Tanto 19... non c'è nessuno, non puoi prendere nessuna decisione.
1: 1937, un canadese che risponde al nome di Joseph Armand Bombardier inventa la prima automobile che può andare sulla neve. Praticamente aveva inventato la motoslitta, come ben sappiamo.
2: Però va che ci vuole un po' di...
1: Intelligente. 1960, ahimè, sommossa la prigione di Bordeaux, qui a Montreal. E 1962, visto che parlavi, viene inaugurato il Pont Champlain.
2: Voilà.
1: 1962, il primo, però. Questo si chiama Samuel de Champlain.
2: Beh, sì.
1: 1962.
2: Molto bello, considerato una delle opere maggiori del mondo.
1: Nel 1962 Quebec crea la Société Générale de Financement, che a me non mi ha mai dato una lira.
2: E vabbè.
1: 1965.
2: E a me.
1: Guy Favreau, ministro della giustizia, deve presentare dimissioni. Scandalo pazzesco. Poi ministro della giustizia. Vabbè. 1967. Chi arriva a Montreal? In Canada, Elisabetta, un altro viaggio.
2: Vabbè.
1: E anche perché il 67 era importante. Poi viene creata la legge, creata la legge dei SEGEP nel 1967, signore e signori, in questo giorno. Nel 1974 viene adottato un nuovo nome per la Corporazione degli Insegnanti del Quebec, la CEQ. Nasce la CEQ praticamente. Questo non lo sapevo, nel 1900. Perché fa così adesso questo computer? Perché
2: nel 1900 e
1: adesso te lo dico, perché 74 un ballerino che risponde al nome di Barashnikov, che tu conosci molto bene,
2: beh, ci ho ballato spesso insieme,
1: ha chiesto asilo politico in Canada durante una tournée.
2: Ma erano gli anni giusti,
1: Non era Nureyev, era l'altro,
2: però era
1: 1977 viene creato il Prix du Québec, che questo non ho mai ricevuto.
2: Anch'io sempre quello. Non so neanche perché lo danno.
1: 1979 la Banque Canadienne Nationale e la Banque Provinciale fondono e diventano la Banque Nationale du Canada. 1989 viene inaugurato il Musée Canadien de Civilisation a Hall. È bello quello fatto tutto.
2: Sì.
1: A onde. Onde? Beh, insomma, comunque l'edificio
2: ondeggiato. Stile Gaudì.
1: Voilà. Bravo. Nel 2000 a Ottawa il Senato adotta la famosa legge sulla clarté referendaire, quella che fa ancora discutere parecchio oggi. Nel 2004 il Ministero delle Entrate del Quebec diventa un'agenzia governativa. Revenu Quebec.
2: Ma va? Come mai?
1: Avevamo bisogno di Danè. A curiosità, 1964 viene inventato il primo telecomando remote control per la televisione. All'epoca io ero il telecomando a casa mia.
2: Anch'io per quello. Guarda, e mi prendevo
1: a cambiare il canale.
2: No, ma il problema
1: tac,
2: è che
1: tac tac tac tac.
2: No, ma...
1: no, non questo, l'altro tac tac tac.
2: No, ma
1: tac.
2: C'era anche un altro problema, che c'era la rotellina che dovevi centrare il canale.
1: Guarda.
2: E
1: poi l'antenna.
2: Vai sul tetto.
1: Le chiamavo le orecchie di coniglio, le oreilles de lapin. No, vedo che siamo quasi della stessa generazione, quasi direi.
2: E mio padre, no, perché ogni volta che c'era il vento si muoveva il palo, e l'antenna. Io c'avevo
1: il proverbio che ci stavi per leggere.
2: Io c'avevo il capodistria.
1: Possiamo leggerlo adesso?
2: Chi?
1: Il proverbio.
2: Ah, il proverbio era lungo. Aspetta, che adesso lo vado a cercare. Eccolo qua. Anche un coniglio intrappolato è pronto a lottare. Proverbio cinese.
1: Bravo.

0: Intermarché Lagoria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio offrendovi sempre incredibili speciali.
1: Salsiccia di maiale $4.49 la libra, olio unico 3 litri $8.99.
0: Scegliete gli Intermarché Lagoria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché Lagoria, Rivière des Prairies, Bellanger, Vieux Jarry e Longelier.

Certe cose fanno male, mica le puoi trattenere. Non c'è modo di cambiare quello che non ti fa bene. Dicono che con il tempo tutto quanto passa, ma quando è che passa? Perché non mi passa. E ricordo proprio adesso, ogni volta che ridevi, ogni volta che per strada ti fermavi e litigavi con la gente che all'incroci ti suonava il clacson. Nonno mi hai lasciato dentro un mondo a pile, centri commerciali al posto del cortile. Una generazione con nuovi discorsi, si parla più l'inglese che i dialetti nostri. Mi mancano i tuoi fischi mentre stai a pisciare, mi manca la Livorno che sai raccontare.

0: Stasera chiudo gli occhi ma non dormirò, non dormirò e non lo so.
1: Centro Alimentare Berchicci, tanti buoni prodotti italiani e dove tantissimi speciali vi aspettano.
2: Caffè Kimbo, crema intensa, in chicchi, 1 kg, 24,99. Biscotti mulino bianco, varietà assortita, 2,99 l'uno. Formaggio pecorino romano, DOP, 28,99 al chilo.
1: Centro Alimentare Berchicci, dove fare la spesa è un'allegria. 6205 Boulevard Couture a San Leonardo.

0: Trasmettiamo in streaming in tutto il mondo su cfmb.ca, ovunque tu sia.
1: Cosa dicono le stelle? È il momento delle previsioni quotidiane per i 12 segni zodiacali. Silvio Orvieto ci presenta l'oroscopo del giorno.

Compleanno da parte di tutto il personale di CFMB 1280, a tutti voi che siete nati proprio il 29 di giugno. Ecco ora le previsioni per tutti i segni dello zodiaco. Inizio ovviamente come di consueto con il segno dell'Ariete, appena questo topolino collabora con me rischio di lanciarlo fuori dalla finestra. Eccolo qua, Ariete. Ripartenza nervosa e poco lineare. Luna, Sole e Mercurio in quadratura portano ritardi, confusione, errori pratici e tensioni con casa o famiglia. Nel lavoro controllate mail, contratti, scadenze e numeri prima di confermare. Marte è favorevole, dà spinta e reattività, ma non deve diventare fretta cieca. Toro, buon inizio con Sole e Mercurio favorevoli a sostenere colloqui, pratiche, contatti, spostamenti e accordi da sistemare. Nel lavoro siete più efficaci se non trascinate vecchi malumori. Venere, in quadratura, resta il punto delicato. In coppia servono gesti chiari, non puntigli. Gemelli, cambio di passo. Marte da oggi nel vostro segno vi rende più rapidi, combattivi, decisi. Bene per lavoro, trattative, telefonate, scelte da sbloccare. Venere favorevole aiuta contatti, immagine e intesa, ma non fate tutto insieme come se foste una centrale operativa. Nel rapporto serve chiarezza, anche fisica. Cancro, inizio settimana complicato. Luna in opposizione porta attriti con partner, colleghi, clienti e persone che pretendono risposte immediate. Sole e Mercurio nel segno vi aiutano a restare lucidi, ma non fatevi trascinare in duelli verbali. Nel lavoro controllate accordi, orari, documenti e promesse. Leone, Marte torna favorevole e vi dà energia, decisione, prontezza nelle scelte di lavoro. Venere nel segno mantiene alto il fascino e vi aiuta nei rapporti anche professionali. Buon momento per chiedere, proporre, fissare un incontro, riaprire una trattativa. In amore c'è più slancio, ma non confondete desiderio e comando. Vergine, decisamente meglio, la luna amica, il sole e Mercurio favorevoli rimettono in fila lavoro, contatti, pratiche e risposte attese. Potete prendere una decisione utile, chiudere una questione economica, fissare un incontro. Marte contro però porta fretta, tensioni fisiche ed irritazione davanti agli imprevisti. Bilancia. Avvio di settimana nervoso, la luna e il sole dissonanti portano richieste familiari, ritardi, scadenze e qualche irritazione sul lavoro. Mercurio contro complica risposte, firme, messaggi e accordi ufficiali. Non promettete per evitare discussioni. Marte amico vi dà energia e reazione, ma va usato con metodo. Scorpione, la luna amica apre bene l'ultima parte del mese con risposte utili e più ordine nelle questioni economiche. Sole e Mercurio dalla vostra rendono più semplici colloqui, firme e chiarimenti. Marte non vi pressa più dall'opposizione, si respira meglio, anche se Venere in quadratura continua a fare la difficile in amore. Sagittario, luna più pratica, ma Marte entra in opposizione e si sente subito nei rapporti diretti. Venere favorevole salva fascino e intesa. Saturno amico vi tiene lucidi nelle decisioni. Sul lavoro attenzione a risposte aggressive, tempi stretti e collaborazioni tese. In amore desiderio alto, pazienza bassa. Capricorno, la luna nel segno vi rimette in piedi con decisione, ma Sole in opposizione e Mercurio in opposizione tengono alta la pressione nei rapporti. Saturno in quadratura pesa su responsabilità e tempi stretti, quindi scegliete bene dove mettere l'energia. Sul lavoro potete chiudere molto, purché non pretendiate obbedienza militare. Acquario,
Marte diventa favorevole e cambia passo. Più energia, più prontezza, meno nervosismo buttato in casa. Saturno amico vi aiuta a usare bene la forza e il tempo, mentre Venere in opposizione resta il punto delicato nei rapporti. Sul lavoro potete accelerare, proporre, chiudere. In amore, desiderio e distanza convivono. Pesci, la luna favorevole vi rimette in carreggiata, ma Marte in quadratura porta nervosismo, fretta e qualche tensione sul lavoro. Il sole favorevole vi sostiene, Mercurio dalla vostra aiuta colloqui, messaggi e decisioni pratiche. Giornata utile per chiudere, trattare, correggere errori. In amore serve meno distrazione.

Da Lexus Gabriel Saint-Laurent, grande promozione di giugno. La Lexus RZ 450e 2026, locazione del 1,90% per 48 mesi, pagamento mensile a partire da $827 con un acconto di $5,000. Tutti i dettagli in concessionaria. Da Lexus Gabriel Saint-Laurent al 3303 della Côte d'Alies.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Vi presentiamo l'ultima edizione del giornale Radio 1, le notizie del giorno dal mondo e dall'Italia. Per seguire l'attualità in ogni momento, trovate l'edizione più recente del GR1 sul sito www.raiplayradio.it.
2: GR1.
3: Nicole Ramadori in studio, apriamo il giornale con la notizia di una sparatoria a Stade in Germania, diverse le vittime, arrestate due persone, ma molti aspetti della vicenda restano ancora da chiarire. Ci aggiorna la nostra corrispondente Barbara Gruden.
4: Parliamo delle notizie che la polizia tedesca ha fornito ai media tedeschi, confermata la morte di cinque persone in una sparatoria, questo è avvenuto in una città di 50.000 abitanti della Bassa Sassonia, appunto, se la città si chiama Stade. Gli agenti tuttavia chiedono agli abitanti della zona di non avvicinarsi nella via in cui c'è stata la sparatoria. Evidentemente si teme che ci siano altre persone armate in giro. Due elicotteri stanno sorvolando l'area. Secondo i media locali tutto questo sarebbe avvenuto nelle vicinanze di un centro per giovani, ma non è ancora chiaro se tra le vittime ci siano appunto dei minori. Gli agenti per il momento non hanno fornito nessun dettaglio né sulle identità dei morti né sull'identità di chi ha sparato ed è già stato arrestato. A voi.
3: L'Europa continua a fare i conti con il caldo estremo. Secondo l'OMS, nell'ultima settimana sono state più di 1.300 le morti legate alle alte temperature per la crisi climatica nel continente, che è anche quello che si sta riscaldando più rapidamente sulla Terra. In Francia sono arrivati i primi forti temporali, disagi, una vittima in Belgio. In Italia sono salite a 22 le città da bollino rosso, domani saranno 25. Il caldo intenso durerà almeno fino a mercoledì.
5: Il panorama è pressoché identico in Italia e nel resto d'Europa. Da noi oggi sono 22 le città con bollino rosso, su 27 prese in esame dal Ministero della Salute nei consueti bollettini quotidiani. Domani saranno 25. Ulteriore costante, l'alternanza di afa e forti temporali, che ci accompagnerà anche nei prossimi giorni. Più esposti alle alte temperature di questo momento critico sono le categorie più fragili della popolazione, come gli anziani. A loro le raccomandazioni dei medici per individuare i primi segnali di malessere che possano anticipare richieste di soccorso, spiega Fabio De Iaco, direttore del pronto soccorso all'ospedale Maria Vittoria di Torino.
6: I segnali di allarme cui fare maggiore attenzione sono sempre quelli che riguardano il sistema nervoso centrale, ovvero disorientamento, vertigini, confusione, difficoltà a parlare, risposte non a tono, fino ad arrivare alle vere e proprie perdite di coscienza e al coma. Alla base di tutto, come sempre, c'è un meccanismo banale di disidratazione dei pazienti, e che è un meccanismo subdolo in particolare nei pazienti anziani e fragili, che hanno meno riserve fisiologiche, sentono meno la necessità di reidratarsi e possono arrivare a delle conseguenze anche clinicamente importanti.
5: Paola Guarnieri, GR1.
3: In Venezuela una nuova forte scossa tra quelle di assestamento di 5.1 di magnitudo con epicentro vicino alla Guaira, lo stato più colpito dal sisma di 5 giorni fa. Prosegue senza sosta il lavoro dei soccorritori, anche se ormai c'è poca speranza di ritrovare superstiti. Le vittime accertate sono 1.450, decine di migliaia dispersi. Recuperato il corpo sotto le macerie dell'uomo originario di Salerno, di cui si erano perse le tracce dopo le scosse, mentre si cercano ancora la moglie e la figlia che erano con lui. Medio Oriente è stallo sulle trattative tra Stati Uniti ed Iran dopo gli attacchi e le minacce dei giorni scorsi. Teheran ha richiesto un incontro, ha scritto sui social Donald Trump, si svolgerà domani a Doha, ma dall'Iran non arrivano conferme. In Libano la pace è appesa a un filo, Israele dichiara di aver colpito 3 centri di comando di Hezbollah nel sud del paese, la milizia sciita si riserva il diritto di rispondere. L'inviata.
7: Nella notte l'esercito israeliano ha annunciato di aver colpito 3 presunti quartier generali di Hezbollah nel sud del Libano. Raid, dice Tel Aviv, che sono una risposta agli attacchi della milizia sciita contro le truppe schierate in quella che Israele chiama zona di sicurezza. Per Hezbollah invece è un'altra violazione del cessate il fuoco. Intanto si complica il percorso dell'accordo promosso dagli Stati Uniti per normalizzare i rapporti tra Libano e Israele. Il leader di Hezbollah, Naim Qassem, lo ha respinto definendolo un'intesa che le legittima l'occupazione israeliana e punta a disarmare la resistenza. Sulla stessa linea anche il presidente del Parlamento libanese, Nabih Berri, figura di riferimento della comunità sciita con un seguito enorme. Lo considera inaccettabile e assicura che non sarà approvato nella sua forma attuale. Le sue dichiarazioni sono il primo netto segnale di opposizione da parte di uno dei principali alleati di Hezbollah. Anche l'Italia segue con attenzione l'evolversi della crisi. Il ministro degli esteri Tajani ribadisce che la priorità è arrivare a cessate il fuoco e sostiene che spetti all'Iran convincere Hezbollah a fermare gli attacchi per evitare una nuova escalation. Da Beirut con Massimo Vasciaveo, Azzurra Meringolo, GR1.
3: Dal 1 luglio scatta l'aumento del biglietto d'ingresso al Pantheon, che resterà comunque gratuito per i residenti a Roma. Le nuove risorse verranno destinate alle biblioteche e alle aree più fragili del territorio.
8: Da quest'estate visitare il Pantheon costerà di più per i turisti. Dal 1 luglio scatta un aumento di 2 euro che porta il biglietto da 5 a 7 euro, mentre resterà gratuito per i residenti a Roma. La misura nasce da una nuova convenzione firmata il 10 aprile scorso tra Ministero della Cultura e Diocesi di Roma. Il rincaro, che riguarda esclusivamente i visitatori non residenti, rientra nel piano di valorizzazione e gestione dei flussi turistici nei grandi monumenti della capitale. L'entrata rimarrà gratuita per under 18, categorie protette, docenti che accompagnano scolaresche e per i canonici del capitolo della Basilica. Invariato anche l'ingresso al prezzo ridotto di 2 euro per le ragazze e i ragazzi dai 18 ai 25 anni. Questo aumento si inserisce nel cosiddetto piano livello per la cultura, con l'obiettivo dichiarato di sostenere le biblioteche di prossimità e le aree più fragili del territorio. Una misura che si aggiunge ad altre recenti sperimentazioni, come il ticket introdotto alla Fontana di Trevi, che ha già registrato un significativo incremento di incassi.
3: Ci fermiamo qui, la linea ora, l'estate in onda. Buon ascolto.

Puoi ascoltare la tua stazione radio preferita CFMB 1280 anche sul tuo smart speaker. Di solo al tuo altoparlante intelligente di riprodurre CFMB AM 1280.

0: Buongiorno, principessa!
1: Buongiorno, bentrovati in diretta in questo buon pomeriggio. Vittoria Zorfini con voi, io sono Ambris Buabo Driffino. Alle 18 noi come sempre siamo pronti a iniziare con la nostra sigla.

29 gradi fuori dai nostri studi. Come è andato il vostro fine settimana? Spero bene. E comunque abbiamo avuto una finta pioggia, un finto temporale, forse ce ne vorrebbero di più visti gli incendi nel nord del Canada, ma avremo modo di parlarne. Intanto cerchiamo invece quelle che sono le belle notizie. In quanti hanno seguito la partita del Canada questo fine settimana? E lo so, è stata un'emozione per tantissimi. Il Canada ha sconfitto il Sudafrica per 1-0. Insomma, questi mondiali, per questi mondiali sappiamo chi tifare sicuramente. E poi lo sappiamo, il caldo estremo in Europa che sta colpendo soprattutto in maniera intensa l'Europa sicuramente, ma in particolar modo la Francia. E anche noi fra poco arriveremo ad avere, insomma, caldo. La colonnina di Mercurio salirà tra i 40 e i 44 gradi proprio il giorno del Canada Day. Fino a sabato saranno intense le temperature e quindi attenzione alle botte di calore e a non uscire ovviamente nelle ore più calde. E niente, parleremo di questo e molto altro. Anzi, oggi vi posso dire che con il ritorno dell'estate tornano anche le canzoni più belle di sempre. Più tardi avremo il nostro Amarcord 1280 con tre dei pezzi di grandi successi degli anni 70. Noi intanto abbiamo iniziato questa puntata insieme con Toto Cotugno, Voglio l'anima. Spero vi abbia fatto piacere questo pezzo, peraltro noi lo suoniamo spesso anche nella versione di Dalida, che ci piace tantissimo. Anzi, ringraziamo anche Jean Verdon che ci ha preceduto. Noi continuiamo con la nostra playlist. Fra pochissimo non perdete l'appuntamento con appunto i tre grandi successi senza tempo che fanno ancora battere il cuore. Amarcord 1280. Intanto ascoltiamo Achille Lauro con Amore.

0: CFMB 1280. Ascoltaci online su cfmb.ca.
1: Ici Joanne Verdon, naturopathe. Soyez à l'écoute de l'émission que j'anime tous les lundis de 14h à 15h sur les ondes de CFMB, Santé 360 degrés. Je suis active depuis 50 ans dans le domaine des soins de santé naturelle et je réponds à vos questions. Santé 360 degrés. C'est un rendez-vous.
2: Il cittadino canadese, il giornale Lingua Italiana, ogni settimana porta nelle vostre case le notizie e gli appuntamenti della nostra comunità. Sono il senatore Basilio Giordano e vi invito ad abbonarvi e a leggere il cittadino canadese che dal lontano 1941 segue e accompagna la nostra collettività. Chiamateci al 514-253-2332 o venite a trovarci al Complex Le Baron 6020 Jean Talon Est a Saint-Léonard. Arrivederci.
3: Quando un momento è importante, merita qualcosa di speciale. Dall'Idélis La Fresnaye, ogni creazione è fatta per celebrare i momenti più belli della vita. Torte per matrimoni eleganti e raffinati, creati con cura e attenzione ai dettagli, per rendere unico ogni matrimonio. Dai matrimoni ai compleanni, battesimi e grandi eventi, ogni festa diventa un ricordo prezioso. E per i vostri ospiti, splendidi tavoli di dolci, pensati per sorprendere fin dal primo sguardo. Le Délices La Fresnaye vi accoglie a Saint-Léonard, Rosemère, Pointe-Claire, Brossard e Montréal-Ovest. Scoprite di più su lesdelicelafresnaye.com, perché non si tratta solo di dolci, ma dei momenti che diventano ricordi.
4: CFMB. A Marcord 1280, tre canzoni senza interruzioni, tre successi senza tempo che fanno ancora battere il cuore. Oggi nel nostro jukebox dei ricordi girano Paolo Frescura, gli Homo Sapiens e Drupi. Erano gli anni in cui una canzone poteva rimanere in classifica per mesi e girare l'Europa attraverso la radio, ovviamente, la televisione, i dischi e il passaparola. Siamo negli anni 70, le tre canzoni di oggi, Bella Dentro, Tornerai e Tornerò e Sereno è, sono tutte figlie della grande stagione musicale delle ballate romantiche. Il cantante romano debutta con l'album Bella Dentro, sto parlando di Paolo Frescura, sotto la RCA, con cui pubblica i 45 giri che contiene il singolo omonimo e Non andartene via stasera. Insomma, un album che lo battezzò con un successo incredibile. Il singolo Bella Dentro rimase per ben 42 settimane nella classifica italiana, raggiungendo il secondo posto. Il brano poi ebbe così tanto successo che venne tradotto anche per il mercato spagnolo, Bella de Alma, per Spagna, Cile e Argentina. Homo Sapiens invece con Tornerai, Tornerò, anche questo un brano chiave di quegli anni e soprattutto brano simbolo degli Homo Sapiens, che consacrò il gruppo prima della vittoria, ancor prima della vittoria al Festival di Sanremo nel 1977 con Bella da morire, che sicuramente tutti voi ricorderete. E poi ovviamente Drupi, Giampiero Anelli all'anagrafe, dopo il grande successo del brano Vado Via, successo che lo portò ben oltre i confini nazionali, tanto da entrare nella top 20 britannica, e Piccola e Fragile regala un altro brano destinato all'amore del suo pubblico italiano, ma molto amato anche nell'est Europa. Sereno è. Noi ce ne andiamo ad ascoltare tutte e tre insieme, Bella Dentro, Tornerai e Tornerò e Sereno è.

Drupi, e questa era la nostra la triplete delle canzoni da Marcord 1280. Parliamo invece adesso dell'emergenza degli incendi nelle regioni settentrionali e nordorientali del Canada. La situazione è migliorata in alcune aree, diverse vasti roghi sono ancora però fuori controllo. Migliaia le persone che restano lontane dalle proprie case. Le province più colpite sono state soprattutto Manitoba, Saskatchewan, ma il fumo ha raggiunto anche Ontario e Quebec e parte del nord-est degli Stati Uniti. Insomma, la stagione è iniziata, qualcuno ipotizza che sia grave quanto quella del 2023, in realtà, a parte alcune modalità leggermente diverse, è stata una primavera particolarmente calda e secca, e questo chiaramente non ha assolutamente aiutato, però insomma sì, la situazione è ancora in corso ai noi. Detto questo, noi adesso invece continuiamo con la musica. Fra poco arriva l'appuntamento anche con le notizie della nostra collettività con Roberto Rantucci e il Taccuino Sociale. Prima però Gaia con Bossa Nostra.

0: Trasmettiamo in streaming in tutto il mondo, ovunque tu sia, su cfmb.ca.
1: Taccuino sociale.
2: Questa domenica siete tutti invitati all'Ital Auto Festival sulla strada Dante nella piccola Italia, dalle 10 alle 16. Potrete ammirare le famose 500, le sportive Alfa Romeo, le veloci e lussuose Ferrari e Lamborghini. Un'esposizione per grandi e piccini. Questa domenica 5 luglio dalle 10 alle 16 sulla strada Dante. Entrata gratuita per tutti. Andate a vedere la bella cultura italiana dell'auto. Il Comitato Montorese di Montra, nel lieto di

0: It's true. All roads lead to Les Aliments Salina. Have you heard about their new deli? When you're in the mood for an authentic Italian panini, enjoy your choice of imported meats and cheeses, or try a Sal's special panini. You'll be dreaming about it until you get your next one. Or pick up some fresh bread and some freshly sliced meats and cheeses and take the feast home with you. Come to Salina's for the Italians' Italian experience. 3100 Harwood, near the 40.
1: DJ Tino con balli sociali e in linea. Vi aspettano numerosi. L'Associazione Alifana di Montreal organizza un pellegrinaggio per Saint-Anne-de-Beaupré il 12 luglio. Chiamate Adele per ulteriori informazioni al 514-966-9246. 966-9246. L'Associazione Famiglie Ripa Bottonesi informa tutti i compaesani che la tradizionale scampagnata avrà luogo domenica 19 luglio a mezzogiorno presso Les Amis de Mascouche, situato al 2501 rue Iberville a Mascouche. Le prenotazioni sono obbligatorie, quindi confermate la vostra presenza a Maria chiamando al 514-867-7029. Siete tutti invitati al picnic annuale della festa patronale di San Teodoro Martire, Sant'Anna, e del 52esimo anniversario di fondazione. Domenica 26 luglio, sole o pioggia, al Sanctuaire du Sacré-Cœur e du Saint-Padre Pio, situato al 3650 della Rousselière a Pointe-aux-Trembles. A partire dalle 10.30 colazione, all'11.45 la Santa Messa, seguita dalla processione e pranzo. Prenotazioni entro il 17 luglio, chiamando Enrica Uva al 514-884-6420.
2: Fateci pervenire i vostri comunicati via fax al 514-483-1362 o per email a info@cfmb.ca.
3: Cercate un'aria condizionata? Energeggio Superfacio siamo la soluzione. Chiamatemi al 514-224-6230. Otterrete servizio, qualità e prezzi speciali di inizio stagione. Energeggio vi offre modelli molto efficaci, silenziosi, riscaldano fino a meno 30, con una garanzia di 10 anni. Grandi sovvenzioni da parte di Iso Quebec. Energeggio, il conforto in casa tua in ogni stagione. 224-6230. 224-6230.
4: Marché Colfax, un supermercato al vostro servizio 7 giorni su 7 con una grande varietà di prodotti locali ed importati, con vendita all'ingrosso e al dettaglio. Quanti speciali!
1: Costolette di manzo brasate a 10,41 la libra, petto di manzo a $10,86 la libra, costole d'agnello congelate e affettate $9,05 la libra, capocollo di maiale a $4,06 la libra.
4: Grand Marché Colfax vi offre carne di prima qualità, varietà di frutta e verdura, pane, pesce, una infinità di altri prodotti anche importati dall'Italia. Grand Marché Colfax, scopritelo anche voi e siamo certi vi verrà il vostro supermercato. Colfax vi attende al 3699 Autoroute 440 Laval Ovest, telefono 688 77 73 688 77 73.

Rosa Ramazzotti, quanto amore sei in diretta in questo buon pomeriggio con voi, Vittoria Zorfini, Ossia Ambris, Uabo Driffino alle 18. Che dire, fa caldo? Sì, assolutamente, ci lamentiamo? No, per niente. Comunque sono 29 al momento i gradi fuori dai nostri studi, giornata prevalentemente soleggiata quella di oggi e, come vi dicevo, appunto calda, attenzione, mi raccomando, crema solare e quant'altro. Stasera invece la temperatura arriverà a 20 gradi, quindi dai, stiamo più o meno al fresco, non come in Europa, dove invece lo sappiamo la situazione è drammatica. Domani picco di calore in Europa, ormai questo caldo eccezionale viene chiamato come il killer silenzioso e infatti sono già 1300 le vittime secondo almeno i calcoli dell'OMS, di cui solo 1000 in Francia per vari motivi legati al caldo ma anche collaterali, quindi insomma davvero un momento difficile. In Canada lo abbiamo visto, diciamo così, ormai ampiamente ritornata la stagione degli incendi, lo raccontavamo prima, questo a causa anche delle pochissime piogge in questo periodo, ma soprattutto anche durante l'inverno. Questo insomma ce lo siamo raccontati e gli esperti ricordano che gli incendi fanno parte del ciclo naturale della foresta boreale canadese, ma sottolineano che le stagioni degli ultimi anni sono diventate oggettivamente sempre più lunghe e intense. Il 2023 resta dunque l'anno record, però anche il 2025, come dire, si è rivelato uno dei peggiori inizi stagione mai registrati. Questo è un po' conferma appunto il grado di siccità di cui parlavamo adesso. A proposito di caldo, così per alleggerire un po', spostiamoci a New York, dove il sindaco Mamdani voi non so se facevate i bandana ma quello è un'altra cosa, e quindi disegni da riempire e colorare, no, lui è il sindaco Mamdani, grande campione, anche meglio di come fece Trudeau quando divenne primo ministro del Canada, campione della comunicazione. Infatti oggi ha deciso di fare un tuffo insieme anche a ragazze, ragazzi, genitori con bambini eccetera in piscina per inaugurare la stagione delle piscine comunali nella Grande Mela, però l'ha fatto con un gioco di parole, nel senso che avevo capito che dovevo mettere appunto, perché si dice più o meno nello stesso modo, il vestito, cioè il costume, e quindi si è tuffato con la giacca e la cravatta. Io non l'avrei mai fatto, oddio, forse per far parlare della notizia invece ha sortito l'efficacia, quindi forse ecco, ha fatto bene. Lui comunque fa molto ridere, lui come sempre è molto simpatico e non ha perso ovviamente anche questa di occasione per raccontare un po' della Grande Mela e far parlare di lui, delle piscine pubbliche all'aperto di New York, anche se devo dire io mi ricordo ancora questa puntata di Sex and the City, non so se ve la ricordate anche voi, in cui fondamentalmente le quattro amiche cercano disperatamente una piscina pubblica ma non c'è posto e quindi provano a imbucarsi in una privatissima piscina sul rooftop, sul tetto, e quindi rubano cioè Samantha trova una carta d'ingresso che non è la sua, la prende, invita le sue amiche fino a che poi ovviamente non la scoprono. Comunque, sapete cosa serve quando fa caldo? Un frigobar.

va sempre alla stessa maniera, con te che sbatti la portiera e ti allontani dandomi la schiena. E sto solo questa sera che mi sopporto a malapena, lancio i vestiti a caso su una sedia, resto in attesa. Ho una bottiglia aperta ma sto vino non di seta e la tele sempre accesa. Scorrono i titoli di coda di qualche telenovela e io scuoto la testa.

0: certo, perché il frigo bar è vero che ci ricorda l'hotel, però metti che uno è fuori, sta camminando, vuole qualcosa di fresco, è vero che a Montreal ci sono le fontanelle, quello che volete, però un ideale frigo bar dove poter tirar fuori una roba che ci rinfreschi, anche un, come dire, un cocomero già tagliato, no? Che meraviglia sarebbe. Noi siamo arrivati al momento del brano canadese dell'ora.
1: Mettimi un disco, disco, che voglia di disco, disco. Mettimi un disco, disco, I love it, disco.
0: Non poteva mancare la nostra Céline Dion con I'm Alive.

0: Seguici online su cfmb.ca.
1: Da Lexus Gabriel Saint Laurent, grande promozione di giugno. La Lexus RZ 450e 2026, locazione del 1,90% per 48 mesi, pagamento mensile a partire da $827 con un acconto di $5,000. Tutti i dettagli in concessionaria. Da Lexus Gabriel Saint Laurent al 3303 della Côte de Liesse.
2: CFMB. Bentrovati in diretta in questo buon pomeriggio, fra poco entriamo nella nuova ora insieme con l'appuntamento con le notizie dall'Italia e dall'estero, quotazione del dollaro canadese, poi in meteo con gli aggiornamenti per quanto riguarda questa settimana in cui ci sarà un aumento delle temperature, questo è molto altro e soprattutto musica italiana. Intanto vi ricordo che potete seguirci sul nostro sito internet www.cfmb.ca e ovviamente su tutti i nostri social. Mi raccomando, continuate a sostenerci come fate sempre, ovviamente in radio ma anche sui nostri social. Noi continuiamo come promesso con tanta musica. L'altro giorno stavo ascoltando un'intervista al mitico Massimo Ranieri, che racconta un po' di quando faceva la famosa gavetta o comunque di quando ha iniziato, e quindi feste di piazza, feste di paese, matrimoni, battesimi e quant'altro, e insomma racconta che quella è stata una grande palestra di vita, che oggi purtroppo gli artisti hanno la possibilità di fare sempre meno, comunque non per tutti questa regola è valida, e quindi insomma siamo contenti che un grande come Massimo Ranieri, ecco, sia orgoglioso di quegli esordi e che anzi sia un esempio anche per tanti che iniziano appunto di farsi le ossa anche con eventi di questo genere, ed è bellissimo, veramente un grande Massimo Ranieri. Per voi oggi abbiamo scelto Lettera al di là del mare.

0: Ore 16.
1: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
2: Giornale Radio, notizie a cura della RAI.
3: GR1.
4: Buon pomeriggio da Alice Andreoli. La sparatoria in Germania, Stade in Bassa Sassonia, diverse le vittime, fermate due persone. La linea, la corrispondente da Berlino, Barbara Gruden.
5: Sì, intanto iniziamo dall'ultima notizia certificata dalla polizia, ci sono 5 vittime, tutti adulti. In questo modo si è voluto fugare le molte voci che sono circolate sull'accaduto. La sparatoria è avvenuta vicino a un centro giovanile che però ospita anche strutture residenziali con mamme con bambini, ma secondo gli agenti non ci sono vittime tra i minori. I bambini, è stato comunicato, erano tutti al sicuro al momento degli spari. Confermato invece che ci sono dei feriti, alcuni gravemente, arrestato l'uomo che è sospettato di aver sparato. Fermata anche un'altra persona, il cui ruolo nella vicenda non è chiaro. Per ora non si conosce né l'identità delle vittime né del sospettato. Inizialmente la polizia aveva chiesto agli abitanti di evitare la zona, ma nel frattempo ha dichiarato il cessato allarme e sembra escludere che si tratti di criminalità legata ai clan. Siamo in attesa della conferenza stampa della polizia. Linea Roma.
4: Medio Oriente giallo sull'incontro Stati Uniti-Iran, annunciato per domani a Doha da un funzionario americano. Il ministero degli esteri di Teheran lo ha smentito, Trump invece lo ha confermato. Nonostante il cessate il fuoco firmato a ottobre scorso a Gaza, continuano i raid di Israele, uccisi due uomini e un bambino di 8 anni, mentre un terzo uomo è rimasto ferito. L'esercito israeliano ha riferito di aver colpito un terrorista coinvolto nell'attacco del 7 ottobre 2023. Un altro minore palestinese è stato ucciso dai soldati israeliani in Cisgiordania. Le incertezze sulla guerra in Medio Oriente si ripercuotono sulle materie prime energetiche. Il punto sull'andamento dei mercati da Milano, linea Chiara Rancati.
6: Sono in questa fase in rallentamento le borse europee, a meno di 2 ore dalla chiusura, nonostante l'avvio positivo di Wall Street. Milano, Parigi e Londra scivolano sotto la parità, con perdite intorno al 10 di punto percentuale. Resiste solo Francoforte con il segno positivo a più 0,18%. Tra i settori a Piazza Affari le banche vanno in ordine sparso, vanno bene gli industriali e sono in rimbalzo quelli del comparto petrolifero, con Saipem tra le prime del listino principale in rialzo di quasi il 2,5% e Eni a più 1,4%. A sostenerle è la ripresa del prezzo del petrolio, che risale in questo momento sopra i $73 al barile, oltre l'1% in più rispetto alla chiusura di venerdì. In recupero anche il gas naturale, che alla borsa di Amsterdam tocca i €42,2 al megawattora. Mentre oltreoceano ha iniziato la settimana con slancio Wall Street, in particolare il Nasdaq, che sale dell'1,1%. Torna un po' di fiducia sul comparto high tech, ma si rastrena anche l'orizzonte geopolitico, con lo stop agli attacchi reciproci tra Stati Uniti e Iran e la possibile ripresa di cui parlavate prima dei colloqui a Doha. Linea a voi.
4: Fermato il pirata della strada che in provincia di Salerno ha investito un bambino di 11 anni, ora ricoverato in gravissime condizioni, e in provincia di Messina morta una 16enne investita da un motociclista.
7: Una strada a Torrefaro dove sovente si procede a velocità sostenuta, non a caso chiamata via circuito, una sala giochi nelle serate d'estate affollata di ragazzi fino a tardi. È qui che la 16enne Giulia Scimone, intorno alle 2 della scorsa notte, mentre si trovava sul ciglio della carreggiata, è stata investita e trascinata per decine di metri da una motocicletta guidata da un giovane di 20 anni. Soccorsa dai sanitari del 118, la ragazza è deceduta durante il trasporto all'ospedale Papardo.
8: Hanno ammazzato mia nipote, sa perché? Un ragazzo impenna la motocicletta, la colpisce nella caduta e la sbatte con la testa a terra e l'ammazza a 16 anni.
7: Arrestato con l'accusa di omicidio stradale, posto ai domiciliari, il conducente della moto, rimasto ferito agli arti inferiori, è stato sottoposto a test per rilevare l'eventuale presenza di alcol o droghe. Da Messina, Duilio Calarco per il GR1.
4: Proseguono le ricerche del 43enne originario del Bangladesh, Shahadat Hossain, presunto responsabile del triplice omicidio avvenuto venerdì sera alla periferia ovest di Roma. Stabili le condizioni dell'unico sopravvissuto, il figlio 20enne della coppia uccisa insieme alla loro bimba di 8 anni. Il movente sarebbe stata l'ossessione di Hossain per la moglie del suo connazionale. Gli inquirenti hanno sentito diversi testimoni e ritengono che sia stato aiutato a fuggire. Giorni di fuoco, temperature record che colpiscono ora l'est Europa, in particolare Germania, Repubblica Ceca, Polonia e Ungheria, raggiunti i 40 gradi con conseguenti interruzioni delle linee ferroviarie. Italia ancora nel pieno della bolla di calore, 22 le città da bollino rosso, domani saranno 25 e dopo il caldo estremo in arrivo aria fresca dall'Atlantico e un calo termico ma anche violenti temporali. Le previsioni con il colonnello Daniele Moccio dell'Aeronautica Militare.
0: Temperature sempre ben al di sopra del periodo con umidità decisamente importante. Andiamo verso un cambiamento temporale, già ieri sono arrivati al nord, piano piano le temperature iniziano a scendere, scenderanno in modo più importante a partire dal giovedì, ma con l'arrivo di molti temporali che possono essere accompagnati da forti colpi di vento e grandine.
4: Ed è tutto per questa edizione, prossimo GR1 alle 17.
3: Quotazione indicativa del dollaro canadese, l'euro vale 1,62, il dollaro statunitense è scambiato a 1,42.
9: Previsioni del tempo.
3: Giornata soleggiata quella di oggi e ci dobbiamo aspettare anche tanto caldo in arrivo per questa settimana. Intanto sono 29 gradi fuori dai nostri studi, oggi la minima prevista per stasera è di 20 gradi, domani invece martedì 30 giugno sarà una giornata soleggiata con passaggi nuvolosi, probabilità di pioggia nel pomeriggio con venti che si alzano fin dalla tarda mattinata di domani. La massima prevista per domani è di 28 gradi, attenzione perché con il fattore di umidità la percepita sarà di 32. E qualche rovescio anche durante la serata di domani con la minima che arriva a 21. E come vi dicevo prima c'è un'allerta gialla di calore per quanto riguarda appunto il meteo nei prossimi giorni, perché insomma le temperature si alzeranno e quindi l'indice di calore arriverà tra i 40 e i 44 gradi da mercoledì a sabato, in particolar modo il Quebec ovviamente è interessato da questa ondata di calore, quindi insomma bisogna stare attenti tutti noi sicuramente, soprattutto le categorie più fragili, quindi anziani, bambini, ma anche i nostri amici a quattro zampe, quindi insomma non bisogna uscire ovviamente nelle ore più calde, bisogna bere tanta acqua, reintegrare ovviamente anche tutti i sali minerali e attenzione ai primi segni della botta di calore, quindi mal di testa, nausea, vertigini, urine scure, forte affaticamento e quindi insomma monitorate anche tutti questi dettagli. Detto questo, noi che dobbiamo fare? Niente, direi che per ora è tutto, voi restate con noi.

Si continua a parlare ai noi degli incendi e a quanto pare sono stati rinvenuti i corpi di due bambini in una residenza di Ottawa. È un'ultimissima ora, ne parliamo fra pochissimo. Intanto vi posso dire che ai microfoni ci sono Vittoria Zorfini, regia Ossambri Sguabodri con voi fino alle 18. E poi ovviamente parliamo dell'ultima ora proprio uscita da pochissimo per tenervi sempre aggiornati sulle onde di CFMB 1280.

0: Seguici online su cfmb.ca.
1: Per il giorno più importante della vostra vita, scegliete un simbolo che duri per sempre. Da Gioielleria Création Polage trovate fedi nuziali in oro e gli anelli di fidanzamento con diamanti splendenti per celebrare il vostro amore eterno. Ogni creazione è pensata per rendere unico il vostro sì. E scoprite anche la selezione di gioielli, orologi delle migliori marche e idee regalo eleganti, perfetti per ogni occasione speciale. Gioielleria Création Polage. Eleganza, qualità e emozione senza tempo. Vi aspettano al 6500 Boulevard Saint-Laurent.

prima di tornare a parlare dell'attualità, facciamo un salto indietro a quel 1997, quando c'era ancora il Festival Bar. Ve lo ricordate? Il programma musicale che girava piazze, arene e che segnava di fatto per noi l'inizio dell'estate. Beh, quell'anno c'era Cocciante con il brano Ti amo ancora di più, ma soprattutto quel Festival Bar venne ricordato per la stravittoria di Pino Daniele, reindiscusso di quell'estate 1997 con il brano Che male c'è.

0: Prima parlavo appunto di quest'ultima ora. Due bambini sono stati trovati morti in un'abitazione a sud di Ottawa. Anche il padre è stato trovato senza vita in un'auto che ha preso fuoco a circa 30 km di distanza. La polizia sta indagando sull'ipotesi di un duplice omicidio seguito da un suicidio. Questo insomma, è successo probabilmente questa mattina intorno alle 5:30. Intanto, ovviamente la polizia indaga. All'inizio vi avevo detto che si trattava di un aggiornamento sugli incendi, no, invece non c'entra niente, è un altro tipo di l'incendio non c'entra niente ed è appunto una notizia che è uscita adesso tra le ultimissime ore. Noi continuiamo ovviamente con la nostra programmazione, ci fermiamo per un po' di pubblicità, voi come sempre restate con noi.
1: Il nuovo pavillon commemoratif Ville-Marie, realizzato dal Repos Saint-François d'Assise in collaborazione con Magnus Poirier, è un ambiente contemporaneo, elegante, accogliente e luminoso, dove arte e serenità si fondono. Ogni fase del percorso commemorativo è accompagnata con cura e rispetto, offrendo un servizio completo in un unico luogo, dove vita e memoria si incontrano. Per informazioni contattate Teresa Di Palma Melchior al 236 20 11.
2: Da Lexus Gabriel Saint Laurent, grande promozione di giugno. La Lexus RZ 450e 2026, locazione del 1,90% per 48 mesi, pagamento mensile a partire da $827, con un acconto di $5.000. Tutti i dettagli in concessionaria. Da Lexus Gabriel Saint Laurent al 3303 della Côte d'Alies.

0: la domenica.
1: Saif continua con questa canzone molto amara, se avete ascoltato un po' il testo di questo papà evidentemente assente, che racconta tanto altro. Comunque questa è la sua nuova canzone, Buona Domenica, Saif in diretta in questo buon pomeriggio insieme a Vittoria Zorfini con voi, o se Ambris Buabodriffino alle 18. Parliamo di superluna, anzi di luna delle fragole, ragazzi. Io non so se avete fatto un giro in questi giorni ai vari mercati, supermercati, le fragole sono fantastica, è arrivata finalmente la loro stagione, soprattutto le fragole del Quebec, ma non ha nulla a che fare con la luna, o meglio sicuramente ci sarà un collegamento. Quello che volevo dire è che stasera, mi raccomando, quando arriverà la sera, perché ancora le giornate sono belle lunghe e ce le godiamo, guardate la luna che sarà molto molto bella, molto luminosa. In realtà già in questo fine settimana si vedeva che era stupenda, e stasera però appunto i grandi appassionati di astronomia o i grandi romantici o in generale chi vuole guardare una bella luna, la luna piena di giugno, ecco, potrà farlo stasera. E sappiate che mentre la guarderete potrete dire alla persona accanto a voi: quella lì è la luna delle fragole. In realtà apparirà per due notti consecutive e stasera insomma sarà bella bella cicciotta. No, cicciotta e body shaming sulla luna non si fa, ma comunque sarà una micro luna, dicono gli esperti, cioè un fenomeno che si verifica quando il nostro satellite naturale si trova vicino al punto più lontano dalla Terra. E niente, e quindi apparirà leggermente più piccola rispetto a una superluna. Infatti è la luna delle fragole, non è la superluna, vedi? C'è una piccola distinzione, comunque sarà meravigliosa, vi ripeto, già questo fine settimana era meravigliosa. Anzi, un abbraccio a voi che vi state apprestando al trasloco. Già questo fine settimana c'erano tantissime persone alle prese con scatoloni, camion e amici sacrificati nel nome dell'amicizia, nel fare su e giù sulle scale monrealesi per traslocare. Del resto il 1° luglio si avvicina, quindi Canada Day, ma soprattutto giornata dei traslochi, e quindi proprio la giornata dei traslochi inizia anche la grande ondata di caldo, quindi mi raccomando, state attenti, continuate ad idratarvi, a proteggervi dal sole. A proposito della luna, ci aspetta Airama, del resto l'abbiamo menzionata, io Sian ormai, come dire, siamo pronte per, no scherzo, non siamo più pronte per rifare il risveglio, però diciamo memory del risveglio, ecco, omaggiamo il programma di Silvio Orvieto e Ivan Restelli, visto che abbiamo parlato di luna mettiamo anche la canzone legata alla luna.

Irama con È la luna, un po' romantica, un po' sensuale. E adesso invece, però, dopo aver parlato della luna, sapete che, come dire, è una settimana e soprattutto una stagione che richiama le nuove canzoni. Ce ne sono tante e tantissime, anche se abbiamo iniziato il buon pomeriggio con tre canzoni downtown, tre canzoni degli anni 70, e poi ovviamente si continua anche un po' con le novità, e tra queste c'è sicuramente il nuovo brano di Noemi insieme a Vito Sala Manica. E anche qui ovviamente Noemi gareggia, come diciamo, cioè per dire, alle hit estive di questo di questa estate 2026. Ce l'ascoltiamo insieme, prima volta in assoluto sulle onde di CFMB 1280, anzi un ringraziamento speciale al nostro Alexis Leblanc. Tu cosa fai questa sera?

0: centro alimentare Berchicci, tanti buoni prodotti italiani e dove tantissimi speciali vi aspettano.
1: Pasta Rumo, 500 grammi, 2,99. Olio extravergine d'oliva, con la vita, 1 litro, 14,99. Tè San Benedetto alla pesca e al limone, 500 ml, 12 per 13,99.
0: Centro alimentare Berchicci, dove fare la spesa è un'allegria. 6205 Boulevard Couture a San Leonardo.

0: Non aver paura, Tommaso Paradiso. E sì, oggi ascoltiamo L'Angine de Poitrine in sottofondo. Lo so, c'è chi li ama e chi non li ama per niente. Fatto sta che sono il duo iconico à pois del Quebec più famoso di sempre. Il tutto è iniziato anche con una performance live su YouTube che ha avuto un successo pazzesco, un successo tale che li ha portati gratuitamente al Jazz Festival di Montreal di quest'anno. Insomma, l'altra sera Angine de Poitrine hanno sicuramente, come dire, reso la serata speciale. Place des Arts era pienissima. Io credo che tutti quelli di Montreal abbiano apprezzato vedere così tanto amore in generale per questa manifestazione meravigliosa che peraltro c'è fino al 4 luglio, però in particolar modo il Jazz Festival ha accolto questo duo e devo dire che guardando i video non c'era un posto libero in piedi per ascoltare questo duo assolutamente alieno, perché vengono da un altro paese, non si conosce la loro identità, parlano una lingua tutta loro. Sono due musicisti, Ken e Clec de Poitrine, e si esibiscono con queste grandi maschere di cartapesta. Il loro saluto iconico è il triangolo. Vasco in realtà con il triangolo credo che intendesse ben altro, ma andiamo avanti. E la loro caratteristica, oltre a quella musicale, intendo visiva, è quella di vestirsi con degli abiti à pois bianchi e neri. E di conseguenza tra il pubblico che si era accalcato a Place des Arts già nelle prime ore del pomeriggio, perché si prevedeva già che ci sarebbe stata tantissima gente, in tanti hanno omaggiato questi due cantanti alieni, e proprio alcuni riproducendo anche il grande cappello di cartapesca, altri proprio rifacendo le maschere, e altri semplicemente vestendosi con i pois bianchi e neri. E poi la cosa divertente è che ad un certo punto tra il pubblico venivano lanciati anche questi dadi giganti, molto, molto divertenti, perché anche quello è uno dei loro simboli, quello degli Angine de Poitrine. E quindi insomma c'è stato grande amore anche qui a Montreal per loro, e sicuramente, come dire, insomma sono particolari. In tanti anche erano tra il pubblico non solo i super affezionati, ma anche semplicemente i curiosi di ascoltare il loro stile, che mescola rock sperimentale, mat rock, musica microtonale, con uno spettacolo sicuramente insolito, coinvolgente, alieno potremmo dire, che sicuramente fa parlare di sé. Comunque bravissimi e sempre super simpatici. Anche le loro interviste sono molto divertenti, recuperatele se vi capita, perché in realtà hanno un traduttore, cioè il loro manager fondamentalmente, il che fa molto ridere, perché parlano con una voce tutta loro gutturale. Per alcuni però in realtà è un grande no, perché non si capiscono, perché appunto sembra che quasi vogliano prendere in giro il pubblico. In realtà non è assolutamente niente di tutto questo. Loro più volte hanno dichiarato che vogliono lasciare spazio alla musica, che vengono da un altro paese. In realtà secondo me è un po' anche un modo astuto per riportare la discussione sulla musica e non sui maledetti numeri di Spotify, di cui abbiamo avuto modo di parlare diverse volte proprio qui in radio, anche con altri artisti. Quindi insomma ben venga la musica, ben venga il Jazz Festival.
1: Intermarché Lagoria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio, offrendovi sempre incredibili speciali.
2: Salsiccia di maiale $4.49 la libra, olio unico 3 litri $8.99.
1: Scegliete gli Intermarché Lagoria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché Lagoria, Rivière des Prairies, Bélanger, Vieux, Jarry e Longelier. A Saint-Léonard è Toiture Unique. Da 40 anni Toiture Unique è la scelta di quartiere per rifare tetti bianchi di duplex e triplex, residenziali e commerciali. Lavoro professionale con garanzia scritta. Toiture Unique produce ed installa anche skylight di qualsiasi dimensione. A Saint-Léonard, Toiture Unique. Per un preventivo gratuito e prezzi onesti, chiamatelo al 514 952 8648. Toiture Unique, la sola e unica maniera di fare.
3: Sí.

0: Canzone d'amore, le orme. Beh, oggi abbiamo tirato fuori dal cilindro veramente una canzone più bella dell'altra per regalarvi veramente un buon pomeriggio tra i grandi successi di sempre e poi anche le novità del momento, le canzoni dell'estate. Insomma, oggi veramente ne abbiamo di bellissime, soprattutto per il brano canadese dell'ora.
1: Mettimi un disco, disco, che voglia di disco, disco. Mettimi un disco, disco, I love it, disco.
0: L'autre hémisphère, Marie-Pierre Arthur, una canzone che invita questa cantautrice quebecchese a interpretare questo brano nell'agosto del 2024, appunto l'altro emisfero. Siamo nel mondo dell'indie pop ricco, vaporoso, con tanti sintetizzatori, piani, insomma sicuramente porta del buono con l'altro emisfero e soprattutto insomma anche di questo animo quebecchese che riporta anche in musica. Noi ce l'andiamo ad ascoltare, Marie-Pierre Arthur, L'autre hémisphère.

0: ore 17.
1: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
2: Il notiziario che segue è un cortese omaggio del Repos Saint-François d'Assise, fedele e memore custode di chi vive nei nostri cuori. Giornale Radio, notizie a cura della RAI.
3: GR1.
4: Buon pomeriggio da Ferdinando Tarsitani. In Germania 5 morti e diversi feriti in una sparatoria in una casa rifugio per mamme e bambini a Stade, in Bassa Sassonia. Le vittime sono 4 donne e un uomo. La polizia tedesca ha fermato 2 persone, tra queste anche il presunto responsabile della strage. La Corte Suprema degli Stati Uniti ha preso alcune decisioni. La prima riguarda la governatrice della Federal Reserve, Lisa Cook, licenziata da Trump, che invece, dicono i giudici, può mantenere il suo posto. Con un'altra decisione è stato stabilito che i voti via posta possono arrivare anche dopo l'Election Day, decisione che arriva mentre il presidente Trump si sta battendo contro il voto per corrispondenza. La Corte Suprema americana ha anche confermato il verdetto della giuria secondo cui Donald Trump ha abusato sessualmente della scrittrice Jean Carroll e l'ha diffamata, aprendo così la strada alla richiesta di risarcimento di 5 milioni di dollari avanzata da Carroll. I giudici hanno rifiutato di esaminare il ricorso presidenziale senza rilasciare commenti né registrare alcun dissenso. Ora in Venezuela, dove non si ferma lo sciame sismico dopo il duplice terremoto di mercoledì, diverse scosse nella notte fino a quella più potente di magnitudo 5.1 con epicentro vicino alla Guaira.
5: La terra trema ancora, scatta l'allerta massima per la popolazione a Caracas. La nuova scossa fa interrompere temporaneamente i soccorsi per il rischio che le macerie cadano addosso agli operatori, come è successo ai vigili del fuoco italiani che da quasi 20 ore erano al lavoro a Macuto per cercare di recuperare una donna e 2 dei suoi 3 figli che avevano dato segni di vita, ma l'ultimo forte sussulto ha fatto spostare ciò che resta dell'edificio, mettendo in pericolo i soccorritori e peraltro da sotto le macerie non arrivano più segnali. E se Aaron Levi Cantillo Vargas, 21 anni, è già un simbolo di speranza per essere stato tratto in salvo vivo poche ore fa dopo aver trascorso più di 100 ore intrappolato sotto le macerie, è stato invece trovato senza vita Enzo Cuomo, 63 anni, originario della provincia di Salerno, recuperati anche i corpi della moglie e della figlia. Intanto una gran massa di abitanti non ha accesso a servizi igienici e a beni di prima necessità, mentre continuano i saccheggi in farmacie, supermercati e altri negozi. Sui social si moltiplicano denunce contro polizia e militari venezuelani accusati di chiedere soldi per rimuovere i corpi. Cecilia Rinaldini, GR1.
4: Il 29 giugno del 2009 la strage di Viareggio causata dall'esplosione di un treno carico di GPL nella città toscana sono iniziate le cerimonie di commemorazione delle vittime.
6: Sulla sabbia un cuore gigante, 32 fiori con un nastro nero liberati nel mare per affidare il ricordo delle 32 vittime all'infinito. È iniziata anche così con questo omaggio dei balneari la giornata del 17° anniversario della strage di Viareggio. Dolore, raccoglimento e commemorazione dei nostri cari che non ci sono più, questo chiedono i familiari delle vittime. Alle 11 la comunità si è stretta attorno a loro nella solenne messa al cimitero della Misericordia, l'anniversario di uno dei più gravi incidenti ferroviari della storia che con la sua scia di morte e distruzione, vittime, oltre 100 feriti, interi palazzi sventrati, ha lasciato un segno indelebile nel paese. Quest'anno ha un significato diverso, con le condanne definitive dei responsabili della strage, tra cui l'ex amministratore delegato di FS, Mauro Moretti. E questa sera quella stessa memoria si farà cammino comune. Dalla casina dei pescatori alle 21:15 partirà la tradizionale camminata, un lungo e composto abbraccio che attraverserà le strade della città. Federica Sevi, GR1.
4: Tennis a Wimbledon, il debutto di Sinner che è sceso in campo contro il serbo Kecmanovic, ci aggiorna in studio Emilio Mancuso.
7: Guarda, un debutto complicato, difficile, una partita molto molto equilibrata che si è decisa finora su pochissimi punti. Ti diciamo che il serbo è avanti 2-7-1, si è aggiudicato poco fa il terzo parziale al tie break con il punteggio di 8 punti a 6, ha vinto il tie break cancellando un set point incredibile, uno scambio durissimo, e dunque 2-7-1 per Kecmanovic, 6-4 il primo set a favore del serbo con 9 punti consecutivi. A chiudere il primo parziale, un incredibile servizio lasciato sul campo da Sinner e poi 6-3 il secondo per il numero 1 del mondo. E come detto, nel terzo invece a prevalere è stato Kecmanovic al tie break, dunque Sinner al servizio adesso all'inizio del quarto set, se vorrà evitare l'onta della sconfitta all'esordio da campione uscente a Wimbledon, dovrà vincere in 5 set contro il serbo a te la linea.
4: Allora, grazie a Emilio Mancuso, noi ci fermiamo qui, buon proseguimento d'ascolto.
0: Quotazione indicativa del dollaro canadese, l'euro vale 1,62, il dollaro statunitense è scambiato a 1,42.
2: Il notiziario che avete ascoltato è stato un cortese omaggio del Repos Saint-François d'Assise, fedele e memore custode di chi vive nei nostri cuori. Il nuovo pavillon commemoratif Ville-Marie, realizzato dal Repos Saint-François d'Assise in collaborazione con Magnus Poirier, è un ambiente contemporaneo, elegante, accogliente e luminoso, dove arte e serenità si fondono. Ogni fase del percorso commemorativo è accompagnata con cura e rispetto, offrendo un servizio completo in un unico luogo, dove vita e memoria si incontrano. Per informazioni contattate Teresa Di Palma Melchior al 236 20 11.
3: Previsioni del tempo.
0: Splende il sole fuori dai nostri studi e finalmente è estate, 29 i gradi in questo momento, giornata soleggiata, attenzione perché le temperature aumenteranno. Intanto stasera la minima è di 20 gradi, domani invece martedì 30 giugno sarà una giornata tra sole e nuvole con probabilità di rovesci nel pomeriggio, un aumento dei venti già a partire da metà mattinata. La massima prevista per domani sarà di 28 gradi, attenzione perché con il fattore umidità la percepita sarà di 32 e la minima invece di 21. A partire da mercoledì 1 luglio, festa del Canada, attenzione perché invece in questo caso c'è un'allerta meteo per quanto riguarda appunto le temperature, che aumenteranno, andranno dai 40 ai 44 gradi da mercoledì a sabato, soprattutto in Quebec, e quindi attenzione ai sintomi anche dovuti dal forte calore, attenzione in particolar modo alle categorie più fragili di persone, quindi bambini, anziani, e quindi insomma state vicini anche ai vostri cari. Per ora è tutto, noi ci fermiamo. CFMB. Vittoria Zorfini con voi, Ossia Ambris Buabo Driffino alle 18, Antonello Venditti, Giulio Cesare.

Cesare Antonello Venditti per iniziare insieme questa nuova ora, nonché la terza, quindi vuol dire che poi noi ci risentiamo domani alle 10 con le mattinate insieme. Oggi invece buon pomeriggio, così come il venerdì, no, lo dico per quelli che si fossero collegati adesso magari per la prima volta, che ci seguono sui social e poi sono approdati anche in diretta con noi. Anzi, vi ringrazio, tanto ringrazio quelli che ci sono sempre stati, tutti quelli che poi ci hanno scoperto strada facendo e quelli che vengono proprio dal mondo dei social e che appunto hanno scoperto questo mondo meraviglioso che è la radio, perché in tanti noi siamo cresciuti con la radio, ma tanti altri magari non hanno questa abitudine di accendere la radio, quindi insomma grazie anche ai nuovissimi che ci seguono da appunto altri lidi, altri luoghi e sono approdati in diretta con noi in questa bella giornata soleggiata. Allora, voi siete di quelli che hanno già acceso l'aria condizionata oppure stanno aspettando mercoledì, magari mercoledì sera, siete attenti? Comunque, a parte l'aria condizionata, ha varie funzioni, io la uso il giusto, diciamo, quando proprio non se ne può fare a meno. Io invece vedo però persone che la tengono accesa H24, secondo me è un po' eccessivo, cioè ci sarà una via di mezzo. Comunque è vero anche che oggi poi l'aria condizionata serve anche a deumidificare, quello alleggerisce tantissimo, quindi vuol dire che anche la temperatura interna migliora di tanto con poco, quindi sicuramente una grande salvezza. Anzi, a questo proposito, spero per voi abbiate già installato l'aria condizionata, perché ve lo dico perché in effetti questo risulta essere sicuramente un problema. Se avete abitato a Parigi ve ne sarete resi conto, non si usa l'aria condizionata, e qui invece adesso addirittura, se non sbaglio, la Freshette aveva dato un bonus per chi ne ha bisogno per installare l'aria condizionata. Adesso dovrei approfondire, l'ho letta così en passant, ma adesso mi sfugge, però il tutto per dire appunto che ovviamente davanti alla stagione, che per noi possiamo poi scherzarci sopra e dirci che l'estate a Montreal dura un soffio, probabilmente è così, però questo non vuol dire che poi uno non abbia un'estate bella calda anche qui in Canada e soprattutto a Montreal, quindi secondo me è importante. Però l'altro giorno camminavo e c'era una persona che ce l'aveva accesa tipo dalla mattina, che non serviva secondo me perché si stava benissimo, sono ritornata e ce l'aveva ancora accesa, cioè secondo me tante volte è un po' un eccesso. E poi non so se vi ricordate, una decina di anni fa ancora si usava tantissimo, per esempio nei luoghi pubblici qui a Montreal, quindi anche dentro la metropolitana, dentro gli autobus, e poi quasi da dopo il Covid in poi c'è stato un cambio di rotta totale e quindi l'aria condizionata adesso è utilizzata con più parsimonia. Forse si vuole risparmiare? Perché io vorrei vedere la cosa positiva della serie, no, ma consumiamo il giusto perché l'ambiente, il consumo, eccetera, e poi sì, anche insomma non sprecare in generale come modus operandi, no. Io credo che sia stato un mettere un po' i remi in barca, cercare di risparmiare. Ecco, secondo me è stato più una scelta di questo genere. Ma questo se lo ricordano forse in pochi. Comunque io mi ricordo prima entrare in un autobus voleva dire comunque anche a 40 gradi portarsi la felpa, una giacchetta, perché faceva veramente freddo per via dell'aria condizionata. Magari adesso non è più così, le cose magari sono cambiate, ma facendo un salto indietro, in quanti si ricordano questo brano? Marco Mengoni, quando cantava ancora Muhammad Ali.

Interquebec Porte e Finestre. Gianfranco Palmitano con i figli Joey e Franco e tutto il personale sono sempre al servizio della comunità italiana con serietà, impegno ed orgoglio. Interquebec, porte e finestre di qualità di ogni tipo e di tutte le grandezze, certificate Energy Star. Interquebec anche per porte di garage, balconi e rampe in alluminio. Telefonate al 514 353 66 77 per avere un buon prezzo e soprattutto per un lavoro ben fatto. Affidatevi a Interquebec Porte e Finestre. Chiamate per un preventivo rapido e gratuito al 514 353 66 77. Interquebec Porte e Finestre con grande showroom al 4465 Boulevard de Grand Prairie tra Vieux e Pineuf. Gianfranco Palmitano 514 353 6677.

E questa era Gali con I Love You. E a proposito di amore, complimenti Francesca Michelin e Davide Spigarolo, che sono convolati a nozze questo fine settimana nella meravigliosa Bassano del Grappa, stupenda, meravigliosa, spero che resti così, conosciuta sicuramente ma non attraversata dal grande turismo, meravigliosa, e insomma siamo felici per loro, che poi finita la cerimonia si sono spostati in Vespa per il ricevimento. I due si sono conosciuti al liceo, sebbene abbiano due età differenti, qualche anno di differenza, lui uno sportivo, lei cantante, insomma si conoscevano, lui Spiga, così veniva soprannominato al liceo, era già conosciuto, lei racconta un mito nella mia classe, poi si sono persi un po' di vista, poi Francesca insomma ha raggiunto il successo anche abbastanza da giovanissima, e allora con la scusa ha chiesto a lui un piano sportivo per affrontare il tour, e poi insomma da lì si sono rincontrati e trovati evidentemente, e di conseguenza poi è nato il loro amore, che appunto dicevo poi è culminato in questo matrimonio assolutamente sobrio, lontano dalle telecamere, dai riflettori, e insomma bellissime le foto poi sul ponte di Bassano con gli amici a brindare, tanti girasoli in chiesa, anzi se state cercando un'idea, beh sappiate che lei ha fatto tutto quello che voleva, una festa rock e poi una, insomma tutte musiche scelte da loro, che riguardano loro, il loro amore e quant'altro, e appunto in chiesa i girasoli, la Vespa invece che la macchina d'epoca, e poi appunto insomma una location, come dicono quelli bravi, super riservata per rimanere appunto lontani da sguardi indiscreti. All'interno del matrimonio c'è stato anche un momento karaoke, hanno scelto brani che spaziavano da Taylor Swift a tantissimi altri, ai Red Hot, a Lenny Kravitz, Alice Risolino e tanti, tanti altri, insomma si sono divertiti, e quello deve essere alla fine una vera e propria festa. Allora noi ce la andiamo ad ascoltare con L'amore esiste, Francesca Michelin.

Ultimo con Romantica, possiamo dire che questa è una di quelle canzoni che più l'ascoltiamo, più ci piace. Spero siate con me con questo pensiero. 17:34 minuti e Levante, dopo tutta una serie di brani come Mai Mai, Niente da dire, Dell'amore il fallimento, Sono blu, Sei tu, insomma ne ha fatte diverse, devo dire, in questo periodo, è uscita con un nuovo brano in cui cambia totalmente Malia di Levante, cambia totalmente ritmo e anche modo di comunicare, anche se Levante ci ha abituato a diversi look. Vi ricordate quando è diventata totalmente bionda? Ecco, adesso invece è a correre su un prato con dei bustini, leghe Pierre, insieme a un sacco di altra gente, per un nuovo brano assolutamente diverso dagli altri. Peraltro, brano presentato in anteprima a sorpresa già lo scorso 19 giugno sul palco di Roma Pride 2026, di cui la cantautrice è stata madrina, e quindi diciamo è stata forse anche l'occasione perfetta. Noi ce la andiamo ad ascoltare, novità assoluta, Malia Levante.

che si sposa? Volete fare gli auguri in diretta? Chiamatemi al 514-790-0251 oppure mandatemi un'email a sonia@cfmbradio.com con il loro nome, cognome e il giorno del matrimonio.

Sogni un matrimonio perfetto? Scegli il gruppo PMG con ben 35 anni di esperienza, 15 sale da ricevimento e tutti i servizi pensati per rendere unico il giorno più bello della tua vita. Eleganza, atmosfera, cucina raffinata e uno staff dedicato cureranno ogni dettaglio trasformando il tuo sogno in realtà. Lasciati guidare in un'esperienza indimenticabile creata su misura per te dal gruppo PMG. Prenota una visita e trova la sala perfetta per il tuo matrimonio. Il gruppo PMG ha anche sale per le associazioni, riunioni d'affari e conferenze. Offre anche un buonissimo servizio di catering per tutte le occasioni. Gruppo PMG al tuo servizio. Su internet plazapmg.com.

Che dire, siete pronti per affrontare il caldo? Che poi sembra più uno spauracchio se uno ci pensa, cioè uno ne è consapevole, ma poi voglio dire, mediamente, se uno fa le cose con la giusta cognizione del tempo e del meteo, poi alla fine secondo me ci si può organizzare, anche perché oggettivamente non siamo in Italia, dove invece l'ondata di calore è durata tantissimo e per lungo tempo, con i risultati che abbiamo visto peraltro, non mi ricordo dove addirittura le rotaie del treno si sono sciolte, però sicuramente hanno subito dei cambiamenti a causa del calore, poi l'autostrada. Insomma, noi non abbiamo niente di tutto questo, quindi poi alla fine secondo me ridimensionare è la cosa giusta da fare. Allora, non so poi se avete visto appunto come cambia il meteo velocemente in questi giorni, che 5 minuti vi dice ah sì ma pioverà sicuramente, poi invece in realtà, anche se il radar dice di sì, poi passa per 5 secondi e se ne va. Vedremo se effettivamente anche domani ci sarà la pioggia promessa oppure no. Noi intanto continuiamo con la musica, facciamo un passo indietro, in quanti si ricordano l'estate di John Wayne. Rafael Gualazzi ci ha regalato questa perla.

0: Rafael Gualazzi, quanto ci era mancato? Noi intanto precisi come sempre 17:45 con il brano canadese dell'ora.
1: Mettimi un disco, disco, che voglia di disco, disco. Mettimi un disco, disco, I love it, disco.
0: Ovviamente io non voglio fare spoiler, però oggettivamente quella dei Blue Jeans Blue è altissima nelle classifiche francofone del Canada con la loro Scotch and Posh.

E capiamo bene perché alta in classifica questa canzone, chissà invece dove arriverà quella di Biagio Antonacci, anzi di Giuli e Biagio Antonacci con L'ultima canzone.

arrivati al termine di questa puntata insieme. Grazie a Ambris Babodri, grazie a tutti voi. Domani mattina tornano le trasmissioni in italiano, prima con Roberto Rantucci e poi con Silvio Veto e Varrestelli. Io vi saluto, noi ci sentiamo domani. Domani è martedì, quindi ci sentiamo la mattina a partire dalle 10, sempre sulle onde della nostra Radio del Cuore. Noi come sempre ci salutiamo in musica con Zucchero, Ciocca Becca. A domani, ciao!

da giù. Da ragazzino ne sapevo di più, di più, di più. L'amore fu un calcio in culo e tante stelle lassù. L'amore che

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Sangeet
2: rudi khurak hai,
1: atma di awaaz hai,
2: kudrat da vardaan hai
1: aur pyar di zuban hai.
2: Zindagi
1: pyar hai,
2: zindagi saanj hai, khima hai,
1: zindagi ik rangmanch vi hai.
2: Is rangmanch te hazir hai watan di mitti di mehak te dilan di preet naal labrez
1: culture of punjab.
2: Culture of punjab.